0: unic e simpatic.
1: Id eran trais cumpons e cun trais barretas scotchnes. Id eran trais cumpons e cun trais barretas scotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen. Per ir e per stare per mai sbandunar. Per ir e per stare per mai sbandunar. Vuoi il più piccio der, il più ficci innamorà, il più ficci innamorà. Alzi innamored da lunga e la figlia dall'uster. Alzi innamored da lunga e la figlia dall'uster. Ustera, jungfrustera, dat io feina mescia va, dat io feina mescia va. Ustera, jungfrustera, dat io feina mescia va. Ustera, jungfrustera, dat io feina mescia va. Dat io feina mescia va, e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, el seguant c'ha la fallet.

te bain cuntaint. Quagnit el süder schala zon le te bain cuntaint. Cumpons mes chars, cumpons, schinai tut la figlia da lustir. Schinai tut la figlia da lustir. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Scia nu creai sa mai, ai si domandai ad ella, ai si domandai ad ella. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Lustir, quel malustir, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tarlet tot quai c'al jet, e tarlet tot quai c'al jet. Quagnit elaint in stüve, zon gritte malcuntaint. Quagnit elaint in stüve, zon gritte malcuntaint. Quai siti schel muece, e a studat per pegn, muece, a studat per pegn. Per pegn la nae datta, une cinta da finor. Per pen la nae datta, une cinta da finor.

qua fette nel sentenziar c'ha il fisse in pac in bun. E qua fette nel sentenziar c'ha il fisse rünstrion, c'ha il fisse rünstrion.

O chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia. Pedo la sort, geva pia te la luna.

Lava testa, da Men Rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da fest, e ci fus giura de zeind da lasciar lavar la testa. Nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

0: Monas en Iral, d'Alfons Vincenz. Croda, croda greva spiglia, greunda d'aur, ne speun, plein letezia, la medonza, braunca tei en meun. Tot me dira inagada, croda il destin, tia mira e pagaglia gronda fina din. Cera sasti ie casa, monas en Iral, quel che nesce era miera, nuot e senza cal.
1: Las novitats ter RTR.
2: En la vischnanca da scuol duai dar en l'avenir mo trais en stail cinch scolas. Ina de las regiuns ec ins quinta cun adina pli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il progetto di infrastruttura da traffico del Cussel Federale e manca la base per priorizzare i progetti di via e via fier. Ed oggi spetti indica per grande parte sulle LIV con livelli di cumulus e di quintar surtout in le valli del SIT Grigiunas. Come trai del tema che opinau per voi oggi, la SIS, mio nome è Olivia Christen, bienvenuti di Ciusessas della Partita. La vischnanca da scuol vuol serrar duas de las cinch scolas, concret quellas en las fracziuns da Ftan e Tarasp. A partir del 2028, tu hai mo anc dar las chasas da scola a scuol, Sent e Dardez. Ier saira la suprastanza comunale informala a populaziun. Ils details da Georg Luzzi.
3: Invece de cinch chasas da scola, des el comune de scuol avair bien mo trais. Dus motivs alla soprastanza comunale a presentà. Une ha de la situazione finanziale, con la fusione de scolas, as prevezza de spregnar radont 900.000 francs. E de cela vart, er la situazione demografica. Scuol fa quint fin del 2034, con radont un quart de main scolares e scolars. Ils ofans de la fracción de Ftan, desen in avenir ira scola e la fracción vergina a Dardez. Quais de taras per conter, desen passar per scuol via e dir in avenir a scola a Sent. Alla radunanza d'informazione teren presenza radont 300 persones. Crodats sunt sulletta mainc votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introduir quist smida mainc a partir de l'on de scola 2028-29.
2: Las pendicularas musti essa fac l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scrivere in l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas musti essa engrondir il Katrina Resort con in ulterior baiec. I doai dar, trantar 250 e 300 leits novs, scrive il Cussel d'Administrazione in il rapporto annual. Il moment preparien ins la domanda de construzione alla vischnanca de musti. La fine mire da cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in quinta con costi di 35 milioni francs. La Controlla Federale de Finanzas, IFK, criticesce il programma Traffic 45 del Cussel Federal. E la mette de principio in domanda i criteri di priorizzazione e la base per l'elaborazione del programma per rinnovare le vie e la via fiera in Svizzera, che risulta in rapport che la IFK ha pubblicato.
4: Il novembre avon dus ons al souverän refusau sis projekt d'engrondiment d'autostrada. Il medem moment eis evignu en conoscent che ils costs dils projekts de Via Fier Dialobi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement Federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sina quai schau examinat tot quels projekts tras lete a Turic. Sin base da quai pareri al Cusei Federal elaborau il projekt Traffic 45. La Controlla Federale de Finanzas kritikesche ossa, che il Departement agi fac memie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia sagi in examinazione de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discuore din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattadas per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, Redaktion Casa Federala.
2: En Svizra na ston in seren l'avenir vec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin buna maun. So entre il Cusel Stuntun sa il Cusel Nacional approva in emozion che pretenda quai. Cusel Stuntun sa dia dagli sverden la sessione da primavera. Oso sta il Cusel Federal e lavorar contra si veglia in amidada dalla legge. Excludi dalla taglia e taxa sociala sdua pie era esser buna maun paia a moda elettronica. Ed ossa all'exterior. En els Stati Uniti il Tribunal Suprem refusa els plans del President Donald Trump per regles pli severas der la votazion per correspondenza, quai avant las elezions intermediaras il november. Uscia dasten els Stati Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles den fin qua. Il mars veva Trump ordina che la posta americana dasce trametter els documents electorals moanga persunas kenzin in lista ch'ins a faccior davant. Per vida quai ai da ina dispita giuridica. Il 3 de november elegen las americanas ed ils americans tranter auter la chiasa da representants ed ina part dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limites per gas con effect de serra per ovras d'energia e gas de gas e cervun. Tenor l'autoritat per la protecțiun de l'ambient americana sparne l'industria uscie de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat anuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possin in l'avenir bec reglementar las emissions del clima tras ovras electricas. Las reglas d'en fin qua per introduci la regenza dall'anterior presidente democratic Joe Biden.
1: La meteo.
2: Otsponins giudair indica per gronda part sulle gifle, da ma un bautai per part ang banks da caier auta. Con nivels de cumulus stonins quintar durant il disur tot en il mesauc la bregaglia ed il pushlaf. Las temperaturas maximales en la regiun de Coira ter 26 grads, en sur selva tra 25 e 26 ed en lenge di notte ter 20 grads.
1: Quai entstades las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR. Taladamaun a la saire.
5: Bein informai essen us per Schnitzan zemen cui mardisels 15 September. Al Mikrofon per vus Gabi de Gonda. Bike vus un schmeiss al di schonus. Cun in twist. Bien di.

Al Chubby Jack, proxima main è schon 88 und stoim racconi a scrinari in parquet. Fosse che pesce schon meglio che quel studio che in teppi. Tacca in tic fec, schins vuol, salta in twist. Biendi in jeles 6 a 9 minutes.

Il era 6 a 12 minutes. Questa gira Jean Capitao a vous. In yogurt, en frastiera, al datum esca dius de pi 8 dies, laic de coco, quins a trovau mo inaga per ina sera de tai, ou a quei avocado e esca un minus tut ners, la salata, ou quella cau penda. Ai sa capita che ci c'è ven schlieda, che ci c'è Ja, kin so gerne Luzer Kobo pliede trova ai. A de scheie, se centa quella salata che in tec passa, el meier cas, en guillenetti e les guillines, el mender cas, el rumien. Forse es il compost. En Svizzera bete minche persone tocano 80 kilos victualia. Ja, que para mi personal mein feit bia, a que gesunat co eina certa schliata conscienzia. Per frenar quel svilup han les Unions United Against Waste e foodwaste.ch lanciau per la prima gada questa jamna in jamna d'acziun col titel «Mach me drus, ni fai de pli ot lunder». Ina acziun per sensibilizar a salvar les victualias. Ossa, de mai che nus discurin de victualias Magari rendi jede vizicei enciaminada, zice che vien bugrat immediat schliat. A tirquai vignino sen cuort moment. Goffosi cun suppa de bustabs. Senter dic, bupli, vigiai nus ozina.

0: Ecco, è stato Happy Pharrell Williams che vuol infectare noi con buona luna Otsberg quel martedì al 15 de settembre. Noi vengono di un son questa jamna azione nazionale per sensibilizzare la popolazione di salvare de pli victualies. De nazia tutto il possibile de vostre compras per evitare che si chiai se centi el rumien. In principio non c'è vige schon con un'istituzione a comprare, aber eba. Il buordino è semplice. E va il buordino da miscelare tutti quanti a fare una zuppa a Londra. Oz è quedenton cauternus tutina al cas. E dat oz zuppa da bustabs. E quei in orden?
1: Quel che ti ho buons. Quel che ti ho buon. Quel schlinz. A quel peccio un buongiorno di quelle cause.
0: Als im Fundament de quest Statement de Donna Edith, deinus quest jamne wal treis diesel juk de Suppe de Buchstabs, tike wohl aktivales Zelles biene baul, ja sei, ihr bu ideal, aber lo eisi de prendre el Telefonin in te maun, per kuka sinies Status, de RTR, stat el Ligne. Ei va per in Liuk el Grijul,

0: Let's say con Animal Boosted Lies RTR, gli è bien a bauli, gli è le 6 a mesa, ed è dat novità con Olivia Christen.
1: En la vischnanca da scuola dove dar in l'avenir mo anche 3 stil 5 scuole serar volon ins la scuola d'Aftani Taraspe quai a partir del 2028 ier sera la soprastanza comunale informala popolazion in dels arguments è che scuol quinta fini il 2034 con radon in quarts pli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Consell Federale per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma. Criticava soprattutto l'expertise dell'ETH de Turic. In Stati Uniti il Tribunale Supremo rifusa i plans del Presidente Donald Trump per regole più severe per la votazione per corrispondenza, quai avant le elezioni intermediarie del novembre. Uscì da il Stati Federativi in avant tramettere loro documenti elettorali tenor le regole del fin qua.
0: Grazie, Olivia. Forse trovi oggi in te che l'uccia gola, per cui in primo vieni freschiet alle temperature del Stato.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, dort sto noch quick ja ei consultau for sul sulet di de Caliras, ot seins ver mein gude in di kun bia sulel el mesauke de la Bregaglia eile de maun che geraulta, quese mi de lu denton en nibels de cumulus. Ot spetje propi e in di fech kaule, per quese entre mens dri trovi mo calce curta, las temperaturas maximales el region de Quera. 27 Graz en sur selva, denter 21 a 21 Graz e tocam 20 Graz dat jots, elenge din alta. Ja, nus divizenza che pesce in B&D.

0: Where is my husband? La demanda de las demandas. Neu ai miu sperius. Questau Ray ed in iaiosa venia von lasiat. Nos venien tils impuls che venia noz de Romana Ganzoni. Adela ha scret impuls cun ina tempra misteriosa. Oz, missing person. La dona el tram numera endisch.
1: RTL Impuls.
2: Il quartier intorn il Hegibach Platz a Turic conosce Fitchbein sul Balgrist der Alciasa de Studenz, mes primo fand na e parturi anti la Pflegerinnen Schule in Vizinanza, mes omede Steven Prolert Botanik ed ossa na e mes Atelier alla Forchstrasse 67. Una constante de tot quai, il tram numero 11, mis tram predilet, da spö qui ston rimplazza dal numero 4. Scha la dona gronda, culas tracciolas, il vestì con sui flurs, ci chanta de dot, a accepta quai. E malgord con brama da dela, ed erda sia a mia una piccinina, ci ha d'una blastema e rova, c'è l'otra d'essa schmetra alla fin, c'è quai sia penibel, ed usce sono advantades un duo concertant durant tot il viadi. I feven part da una gruppa da liot ci sbütteven in discurs na convenzionales. Da tadlara questa gruppa d'era un divertiment. Ella ma regala moments da gronda forza poetica, ci ha dozza al mince di in un'altra dimensione, con un'altra logica ed un'altra sound freisch, un mond plein surprises e possibilitats. Displagevel mince, non hai da spe ons pünsch contra né alla donna ci chanta, né alla mia ci reclama, né als otters da quella gruppa anarchista. Forse vanna mo ad una col tram numero 11, ci passa ossa tras tot otters quartiers.
1: Impulse.

En 30 minutes aisi la siata. Vus vessi dire viu niligiu els magazins de boulevard. Els einen a vos. Center seasons, ein Harry e Meghan tournai. Avon pau casi amnas an a vos de la California en loch patria en emilier de en sia patria en quella de Harry e l'Engeltiara. Ad els viven denton bo el palast royal. Tot niev eisi e per luch duse fons. Archie, el feglia si a dons, a Lilibet, a ciun dulce sons. Per quels duse fons, a un om i a scola. Denton, bo dic. Dus dis pitach, tans genitours priu Archie e Lilibet o da quella scola che els veven a acne mein contractau. El problem, a liung viadi de scola, traffic e la mal sigirtat. Insomma, la sicurezza di persone in una domanda politica brisante per la giovane famiglia di Michael Harry combatte anche in the pions per la più sicurezza. A questa mal sicurezza aveva sforzato Harry di abbandonare a John Duamelia Vegne al status di royal. A Gioia, a re Charles, os pubblicò in scriver che Harry e Meghan sagen bo royals che lavoren a che sorprendien el sorprendien nigines incumbenses de la Cruna, ma bain ca els dus restien persunas privates. Quai monta cae dat tensiuns. Harry vol vivere in Gronda Bretagna, quae tenor sies acnes pretensiuns. El pretende de plis rumeg de persunas per sia familia dil stadi. Quae ca tangesha indirecte main e la Casa Royala. Del tot sempel eisi bo per Harry e Meghan, perché la relazion denter Harry a siu bab, al re Charles, quella resta vina von tendida, e la relazion con siu frau William, al futur re de l'Engeltiara, quella resta vina von fitch complicada. Die, tensions e la famiglia royala, dentonsch nus essen sincers, talas tensions dat je turnus. Che sono tutti normali, magari in nostre famiglie. E per questo sono due dine del maini da mantenere, e si ben scopo la pace.

0: En 3 minutas la siat. Esses vus pinai, pinau al keppi, al shirt, ni forse schizun al tricot per festivar l'enchata della stagion. Els s'allegren en mince cas.
1: Ma è una fitch belce, si può cominciare con la stagione sul ghiaccio. Se curci gli spettatori sono davanti alla nostra halla, allora vanno a splagiare.
0: Yeah, quel plagiare viene nel Dels, ve questa sera l'enchata della stagione de hockey. Quei temi erano su interlassiat. L'ainon Sina con Vartu Ufs Glück. Spera l'instoppi buspicchiamme a mia dici. Bien di!

0: las novitats der RTR.
1: En la vischnanca da scuola doi dar in l'avenir mo treis en stail 5 scolas, ina de las regiuns è quins quinta dina cumpli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in du mondo il progetto di infrastruttura de traffic del Cussel Federal e manchi la base per priorizzare il progetto de vias e via fier. E dort spetti indica per grande parte su degli IF con nivels de cumulus e de quintar sur tot en las vals del sit Grigiunas. Como trais del tema, chopin' up per vos, oz, la siat, mio nome è Olivia Christen, bien-di, pitius esses della partida. La vischnanca de scuol vuol serrar duas de las 5 scolas, concret quellas en las fracțiuns de Ftani e Tarasp. A partir del 2028 duai moang dar las chiasas de scola a scuol, Sent e Dardez. Ier saira la suprastanza comunala informala populaziun. Ils details de Georg Luzzi.
2: Invece de 5 chiasas de scuola, des il comune de scuol aver bien motrais. Dus motivs alla soprastanza comunale presentà, une ad la situazione finanziale, con la fusione de scolas, as prevezza de spregnar radont 900.000 francs, e de cela vart er la situazione demografica. Scuol fa quint fin del 2034 con radont un quart de main scolares e scolars. Ils ufans de la fracțiun de Ftan desen in avenir ira scola e la fracțiun vergina a Dardez. Quest de taras per cunter desen passar per scol via e dir in avenir a scola a Sent. Alla radunanza d'informazione deren presenza radont 300 persunas. Crodats sunt sulletta mainc votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introduir quist smida mainc a partir de l'onda scola 2028-29.
1: Las pendicularas muste es a an fac l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, von las pendicularas muste es a engrondi il Katrina Resort con in ulterior baiec. E doi dar 32,300 lits novs, scrive il Cussel d'Administrazione en il rapport annual. Il moment preparin ins la domanda de construcțiun alla vischnanca de muste. La fine mira è da cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in squinto con costi di 35 milioni di francs. La Controlla Federale de Finanza, ZFK, criticesce il programma Traffic 45 del Cussel Federal e la mette de principi in domanda i criteri di priorizzazione e la base per elaborare il programma per rinnovare le vie e la via fiera in Svizzera, che risulta din rapport che la EFK ha pubblicato.
3: Il november avon dus ons al souverän refusau sis projekts den grondiment autostrada. Il medem moment eis avignu en conoscent che ils costs dils projekts de Via 4 Dialobi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement Federal per Ambient, Traffic, Energia e Comunicazione UVEC ha sin a quai schau examinato quels projekts tras lete a Turic. Sin base da quai pareri, al Cussel Federal elaborau il projekt Traffic 41. La Controlla Federale de Finanzas critica ossa che il Departement agi fatg memie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia sagi in examinazion de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discuore din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattadas per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: En Svizzera na ston in zeren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin buna maun. Suentri Cussels Centun zair il Cussel Nazional approva una mozion che pretenda quai. Il Cussels Centun za dia da gli sverde in la sessione de primavera. Usa sto il Cussel Federal e lavorar contra si eveglia in amidada da leja. Excludida la taglia de taxas socialas doa pie er esser buna maun paia a moda elettronica. Ed ossa all'exterior. In il Stati Uniti il Tribunal Suprem refusa il plans del President Donald Trump per regle pli severas per la votazione per corrispondenza, quai avant las elezioni intermediarias il november. Uscia d'asht in il Stati Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles dem fin qua. Il mars eva Trump ordina che la posta americana d'asht trametter ils documents electorals moanga persunas kenzin na lista kins a faccior davant. per da quai ai daine di spitta giuridica. Il 3 de novembre elegien las americanas ed ils americans tranter auter la chasa da representanze ed ina part dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limitas per gas con effect de serra per ovras d'energia da gas e da cervun. Tenor l'autoritat per la protección de l'ambiente americana sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat annuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possen en l'avenir bec reglamentar las emissions del clima tras ovras elettricas. Las reglas den fin qua aveva introduzi la regenza dell'anterior presidente democratic Joe Biden.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudair indica per grondo part sulle life nel mesau che la bregaglia e la damauncia e rauta che samida en nivels do cumulus. Oz pecin di fitch ciaut, las temperaturas maximales en la regione de Coira tra 27 grads en sur selva tra 25 e 25 den lenge di nota tra 20 grads. Damaun esi per part sulle lif, il suo intermezzo di contrasaira stonin squintar local con uradi su urizis. I vempli fresh, cilet giev gen las temperaturas maximales a Coira, anc tar 20 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tre desdati colonna tra il tunnel de Rofla, qua in nome duas direcciuns, la region e in camion che defect.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: Grazie, Olivia.
0: RTR. Rund per il di.
4: Ja, che dura se che dura, squals veven a schi, spichau vesca e mondi liber cu la caccia. La caccia fa us pausa, per suenter, fai usa canera se las tribunas el stadions de hockey. Questa sera gest cun tutto il squitor di clubs della Liga Nazionale che anceven la stadion. Nus l'enseve confit che club de hockey de Tavau ai. Mio nom Gabi de Gonda, a vus tutti in BND.

0: La siata di SBND Svizzera Romontscha nus vein udiu a isco grand tema e las novitats. A secenta la demanda duein als affons de Terasp i en futur assent a scola ed ils affons de Ftan i viardets a scola. In scenari che sveglia emozioni, ed emozioni hanno dato ieri sera a scuola. Radontra c'è una persona che è venuta ieri sera alla sera di informazione davanti alla fusione delle scuole a scuola. La soprastanza comunale ha informato che vuole essere le scuole di Ftan e di Terasp. A scuola due si dà in avvenimo più tre scuole più, quali a scuola, a Sent e a Dardez. Romedi Castellani di scuola ein Encounter in der Fusion. Talas Fusionsperiklitation noch el l'attraktivität la vita e la singulus fraktions.
1: Was schon gut per la scuola, questa sentiats plus votum va perdere la vita in comune, va perdere war manche una part sociale da minche comune, es comuns perdono schon la attraktivität, sarà difficile da tra nos famiglias in engiadina schon us ab in jure scuola.
0: Autres aspects che pleiden per in der Fusion delle scuole, vesa Guido Parolini de Ftan, noch el sforzen las finanzas de fa quei pass.
2: La demografia mossa su, als ufans van in avo, las nascentes van in avo. Als quos pro scolar costen pro nover sur 20.000 francs, e la media del centun es 30.000 francs, da mara un cost enorm, da mara idea tra armasuras, e la via ci an cernu es per mai in ordine.
0: Al Cussell de Scola prevese d'introduzi la midada novembre lion de Scola 2028-29. Ad appli de las intenzions de la Vischnaunca de Scuol de fusionale scolas udislu de mezzdi El Magazin.
3: Authentic Regional.

0: Varga Curontonza, quel sempre vert dels Dire Straits, So Far Away. E per da al biendia quels che hanno se centauen al radio. Adozza il 15 de settembre, a 5 di, ambia fans salagrau.
1: RTL Al puls del sport.
0: Deppels, fans de hockey, sco eppels, giugadurze degli entir staff. Al spitia final mein in a fin. Ai va pus pei liber, questa sera ben lanciada la nova sesion de campionadi. A scheia eppel club de hockey de Tavau.
2: Mai desa d'una fitch belce spo comencer con la stagione sul glatsch, comenz in a vuost, col sprims trena mainz, e nus lavorains eigli pels a spectator, se curts els a spectator sum da ciò vant in nossa halla, lura vans plagiair hei.
0: Der scheia Marc Gianola, il CEO del HCD, kam un cantau la sesion vergada mo prin pauc al titel de campion schweizer suenter la terrada e il siatava il giuc de final encontr Fribourg-Gotteron. Sincera main, sentinus on in tic quai elossa. Basta. Durant la stat, ai ludau de biami dades el cadre de Tavau, gest nov giugadurs abandonau al club. A sis novs, ein vini vitir. Marc Gianola ha denton per sua dius che si un HCD a diepe la nova sesiun las qualitats de dipel titel.
2: Als ultims 3 Sands, wenn es fährt, dann noch im Pass in der Wein, er

0: Mangudignau, treis dals emprems quattro giugs dalla Hockey Champions League. A questa sera spetta lui un prim adversari de campionati, quels ils SCL Tigers de Langnau al Duke. Oi, a tavau.
1: Nova musica del RTL.

0: Ego che sta Oriana con caffè creme. In caffè sai o bo offri a vus d'un Io adesso venio a visitare il studio. Alla Olivia Christen è sempre con le novità.
1: En la vischnanca da scuola doi dar in l'avenir mo anche trai sen stai cinci scolas serar volen ins la scolas daftan e taras pocai a partir dal 2028. Hier saira alla superstanza comunale informa la popolazion in dels arguments è che scuol quinta fini al 2034 con radont in quart pli paucas scolaras e scolars. Las pendicularas muste S.A. an facilom da gestiun 25-26 in deficit da 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, voren las pendicularas engromdi il Katrina Resort con in ulterior baiec, con 250 fin 300 litz novs. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cusel Federal per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma, criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH di Zurich.
0: Punto aure trovi oggi in te forse pliras rasadas.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, bien a baul dati temperaturas frestjes. Ai trova il pullover in una giacca, a sentra dati lu temperaturas de stad. Oz eins propi gude, per grande part biasulei el mesauke della bregaglia, aile de maun am pauce gera alta che samidelu en nibels de cumulus. Ad oz specchia, c'è Luisa in di fech caules temperaturas maximales della region de Quera, tocken 27 gradi en sur selva, Tocken 21 gradi ed elenge din alta, dati 20 gradi.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Yeah, da attenzione si da fa, si la A13, la dati colonnas del tunnel de Rofla, quai en omis duas direzioni, la regione in camion che ha in defect. Agis pazienza, a tutina vina von, bienviadi.
2: Pront per il dì.
0: Io spero che voi siate pronti per quei dì. Io stavo la siate mese, in primo caffè, probabile che non si mese. Cioè, vedi, buono me ne plidau. Noi siamo lanciati oggi la serie Zuppa de Bustabs. Questa è grad 3 sga. Da piazza andiamo a una la 6. Ai, nia slinchon, sil telefonin. Adio vesel, che biar, sen schon stai fit huslis. C'è Liuk un corino sotz da Gugnina in a cevera calda che plaia pigna gron. Bien di!

0: Sal Da Vinci, quest'au sia contribuzione al ESC del 2026. Il ei ures.
1: Il Kicker 6. Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Ja, di oggi il d'Albiandi, Gian Janet de Schuhl. Per la terza ronda, buon di ser Gian.
2: Buon di, Dona Gabi.
0: Pudiu de ce vondo delle plemas?
2: Sì.
0: Oggi vai per la terza ronda, tocca a noi, se sto a dire, vais fai bene in tutto, vais son sedis bons. Tocca a noi,
2: io. E crebbe 15.
0: Ah, ja, exakt. Season of 9, per sti sei. Exakt. 15 bons, aber tutine fai bene. El jackpot vai nos 186 bons, ai va in direzione. Oggi prima di mi in usoz, ne vedi? Gian, Janet?
2: Domanda farò, è un'altra quella vista.
0: Gian, Janet, io ho una domanda, se vuoi il nome Janet, supponio che vuoi venire da Schlin, ne vedi?
2: Qua è Jesus, sì.
0: Suona il vuoi un instrumento?
2: È suono il bass, anche la musica di Schlin, e suono in Flarda Sprenzlis.
0: Ah, schon? Allora, lui è se vuoi qualche dei sen al tunnel più bass, è la musica di Schlin. Allora, figliessi...
2: Ma non è del tutto, vi lei sbasso, vi basso un po' più basso.
0: Adesso, quanto sga, also, questo non c'è le prove di musica?
2: No, se non posso, qua vengo alla fine d'ottobre.
0: Ah, ok, vuoi sgudis for sentic quella pausa d'estate?
2: Sì, in mince casa.
0: Bien!
2: Per poter cominciare con gran piacere loro per sé.
0: La pausa d'estate, da anima di svapus per lupus per chiunge per se vese è la compagnia dell'Union.
2: Preciso.
0: Nevi. Gianni Anet, ma la nostra controlla fa oz Natalia Web. Oh, sono da den. Oh, vedi più, io sono da den.
3: Non è la prima e non sarò l'ultima, Gabi.
0: Natalia Diller, charmante scoadina, ella è no, mia assistente, ella fa oggi la controlla dei punti.
3: Beh, preciso. Buongiorno, Gianni, tengo il polis per quintare i punti.
2: Buongiorno, Nadia.
0: Natalia. Aber Nadia fosse un dì.
3: È per tutto. Intanto se ci si scuola con me, accetti il vince, no? Non c'è un problema.
0: Ah, c'è Gian, qui torbi in sa rintecla di maun bien a baul, bo?
2: Sì, mi c'è ca.
0: Io le se di. Bien, lu, Natalia, è pronta col flitter? Dio son è pronta, se lu sei nus liber quella minuta. Toi, Gianni Anet.
2: Grazie.
0: Sins di scuola della Combra Pintia in casa federale vai per la caffetteria.
2: No.
3: Giust?
0: Ortlunder dat al HCD Adina Kul Trike Trico dell'equipe Blau.
2: No.
3: Giust?
0: Las debattas della sessione de Ton a Berna seins mirà via Livestream.
2: Sì.
3: Giust?
0: La gazetta Rabe compara regular ma in Engedina.
2: Sì.
3: Vos?
0: Autur del Rabe è in Fuchs.
2: Qua è Jesus, sì.
3: Giusto?
0: L'Argentina è extrada dall'Unione Economica Mercosur.
2: No.
3: Giusto?
0: A claustro dati il Museum de Tennis.
2: Sì.
3: Giusto?
0: The Lady in Black è il pigron hit di Chris de Burgh.
2: Sì.
3: Fos?
0: Il ballapaist Christian Fasnacht banduna sul club Berner IB Young Boys.
2: Sì.
3: Fos?
0: Al più giovane Christian che è il Mont Blanc a 9 ans.
2: Sì.
3: Agatha Christie. Quale fa in senso? Quale fa in senso?
0: Agatha Christie è venuta un rado col premio Nobel a John Melinoff Cianciunconta.
2: Ma già in sì.
3: Ah, displeggiava il mainz, non è quel caso.
0: No, ella è ben la più famosa autore, ma non premi Nobel. Ella è oz 136 ans, la Agatha Christie. Ah, che va messo in trappola vus, ha Gian... Janet.
2: Non un problema.
0: Io vai, nessuna idea che vedo, non sto in sordalpleite la nostra Natalia Diller.
3: Ah, lui non l'ho trattato e l'ho crudo ein, la gesetta rabe, quella compera, zwar schon in ingedina, ma appunto una regolare, manch fino a più due volte. E non è Lady in Black, il più grande hit di Chris de Burgh, ma bene fuss la Lady in Red. E du scheri vains allora alla fin sunt set correctes, aber auch wessens drubum. Appunto, als quindes boss, c'è vains ja menzun ol come eins meint, quels tramitains in mince casa scuola.
0: Exact.
2: Grazie a voi.
0: Gianni, Annetta, fa il gran piacere di dare con voi, forse su Dinus, per spegnagare.
2: In futuro,
0: io le dico una buona tenuta, oggi vai a fare un effetto, una buona prestazione, al giuco è quel che trova oggi la terza ronda, oggi corretta.
2: Gian,
0: c'è da stare oggi il programma?
2: Ira fusio le 8:30.
0: Salù. Buona fusio e quel schmacchi buon memia, eh? Che fai buon male a voi, Gian, Janet?
2: No, quel...
0: In Valencia di e Bugeni in altri gapu spai. Stai bene?
2: Quando sia. Arrivai. Grazie a
1: voi. Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra puttia dal Vich in la regione.

Quest'au Madonna con musica dels ons 80 in de ses sempre verts. E 9 minutes aisi les 8. Ie mardi il 15 de settembre si nous specia in di de caul, al pi caul de questi amna tocca 26 grads, 26 a quera, a questa notte è stau in una notte stalida de bellezza. Son propi stada eri per contemplare in per minutes al firmament a tancantic energia de quel silenzio, questa notte che sono venida in giù, proprio in firmament de bellezza. Ed effettivamente, raccomanda la NASA di mirare vers il firmament o al quella sera a notte dentro il 14 e il 20 settembre, perché la constellazione de planeti quella che è unica in quel intervallo. Ad in dels highlights è che la Venus contange su pi al punto de gli jour de l'entir on. A sonda proxima fa la NASA nu lus lu attens a defens da astronomia sil di internazional de observazion dil ciel e de la lina. Ma cu noix serenes, sto ai nus probabel, ni savai nus probabel, bo pli quinta cun a scibiares, questi amna. Tutina. Nus tenin la buona luna.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la vischnanca da scuola doi dar in l'avenir mo trais en stail cinch scolas. Ina de las rajuns è ch'ins quintet cuna dina pli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in dumont il progetto di infrastruttura de traffic de Cusel Federal e manche la base per priorizzare il progetto de vias e via fir. E dort spet indica per gronda parte sulle lief con nivels de cumulus e de quintar sur tot en las vals del sit grigiunas. Como trais dels temas, ciò appinau per vus, oz, las oz, mio nome è Olivia Cresten, bien di, dicius essas dalla partida. La vischnanca de scuol vuol serrar duas de las cinch scolas, concret quellas de las fracziuns de Ftan e Tarasp. A partir del 2028 duai moang dar las chiasas de scola a scuol Sents e Dardez. Ier sera la suprastanza comunale informale a populaziun. Ils details de Georg Luzzi.
2: Invece de cinch chiasas de scola, des il comune de scuol aver biemo trais. Dus motivs alla soprastanza comunale a presentà. Une ha della situazione finanziale, con la fusione de scolas as prevezza de spregnar radont 900.000 francs. E de cela vart er la situazione demografica. Scuol fa quint fin del 2034 con radont un quart de main scolares e scolars. Ils ufans de la fracción de Ftan desen in avenir ira scola e la fracción de Gina a Derdez. Quest de Tarasch per cunter desen passar per scol via e dir in avenir a scola a Sent. Alla radunanza d'informazione deren presenza radont 13 persones. Crodats sunt sulletta mainch votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introduir quist smüdamainz a partir de l'onda scola 2028-29.
1: Las pendicularas muste es a an facilon da gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engrondi il Katrina Resort con in ulterior baiec. I doi dar 30,250 e 300 lits novs, scrive il Cusel d'Administrazion en il rapport annual. Il moment preparin ins la domanda de construcțiun a la vischnanca de muste. La fine mira è da cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in quinta con costi di 35 milioni francs. La Controlla Federale de Finanzas IFK criticesce il programma Traffic 45 del Cusel Federal. Ella mette de principi in domanda i criteri di priorizzazione e la base per l'elaborazione del programma per rinnovare le vie e la via fiera in Svizzera, che risulta din rapporto che la IFK ha pubblicato.
3: Il novembre a Vondusons al Souverän refusau sis Projekts den Grondiment d'Autostrada. Il medem moment eis a vignu en conoscent che ils costs dils Projekts de Via Fier Dialubi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement Federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sina quai schau examinat tot quels Projekts tras lete a Turich. Sin base da quai pareri al Cusei Federal elaborau il Projekt Traffic Corontetschun. La Controlla Federale de Finanzas critichesce ossa che il Departement agi fac mimie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia sagi in examinazione de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discura din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattadas per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: En Svizzera ston in seren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin bunamaun. Suent il Cusel del Ciuntun sa il Cusel Nazional approva in mozion che pretenda quai. Il Cusel del Ciuntun sa già dagli sverde in la session de primavera. Ostra il Cusel Federal e lavorar contra si veglia in amidada da leja. Excludi de la taglia e taxa sociales, doen pia era esser bunamaun paia a moda elettronica. Ed ossa l'exterior. En els Stati Units el Tribunal Suprem refusà els plans del president americano Donald Trump per regles pli severes per la votazione per corrispondenza, quai avant las elezioni intermediarias il novembre. Uscia d'asten els Stati Federativs vin avant tra metter lur documents electorals tenor las regles den fin qua. Il mars veva Trump ordinà che la posta americana dasce trametter ils documents electorals mo anche persunas che ens in lista che ens ha fatto or davant. Per vide quai ai da ina dispita giuridica. Strais de november elegen las americanas ed ils americans tranter auter la chiasa da representants ed ina part dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limites per gas con effect de serra per ovras d'energia da gas e da cervun. Tenor l'autoritat per la protezion de l'ambient americana sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat annuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possien en l'avenir bec reglamentar las emissions del clima tras ter ovras electricas. Las reglas den fin qua aveva introduzi la regenza dall'anterior presidente democratic Joe Biden.
0: La meteo.
1: Os ponins giudair indica per gronda part sulle lief en il mesau che la bregaglia e la demauncia e rauta che se mida en nivels do cumulus. Od spec in di fitch ciaut las temperaturas maximales en la region da cuira tra 27 grads en sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tre da sdati colonna tra il tunnel da Rofla, qua in oma duas direzioni la ragione è in camion che defect.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun alla saire.
4: Udis vous equals uchals? Tut pacific, vi den, e gli vom jetzt dire monch, beim vegni a quella mesura che è dedicata a musica. Oz vai per dus titels, che an omis dus betiu records, ad in de quels, a jelas in prems treis ures, so entr si a comparsa, vinius vendius diesch meligadas. A jerel meli an oftschen ociontasiat. De pli de quel, in kurt moment, ja son la Gabi de Gonda, bica vos vescentauen RTR.

0: Vustat leis RTR las 8.30 uras per la musica che plai al publicum de RTR. Quei tetel che nos udin os quale venius vendius elas in primas 3 uras 10 meli gades. A suenter gesta un in milion. Ad lia la canzun che vini da divisada da di nom che vus tots e totes vus un conisciis oravan tot fig bain sia vus.
1: RTR Mia canzun preferida.
0: E forse se vai un se regurda a von la caccia a RTR da al kicker ici minche mai en stive de candidates e candidats. Ai a propi dau grandius moments gerechten a mi personal mein fig bei ne memoria io creie a mio collega Sergio Guech per exempel minche de maun in grandius solver. Ad in grandius solver ai dau tier el a sia dona fumia.
2: Meu nome è Sepp Corai, sto in sente più di Jons, sco sur Silvana, va tip top. A mia canzone preferita, scienzi ozio, vesi una massa biolasci a Barcelona, Freddie Mercury, con la Mosera Cavalier. La voce che la quei dati mai inega. A lui sono stato in Bergau a Barcelona, a stato a Barcelona. Io ho visto tutti in Bici.

0: 8 a 22 a nus vignintir. Quel cheu.
1: RTL. Quai il sempre vert dal di.
0: Jerku. El era giufnet, veve la cavels viv cocians, bials cavels che curdavan en il. Denton cul sempre vert che nus udin oz. A al mond bumosch gubrit ses gewels mo bei nor von tot e sie wusch ots versti wäsche num nade mein Maggie Riley si us et on tavola anniversari chi a ela quella con ich sis wus si dir e con son sie wusch cul semper wert che nus de la nota la kent dure de la Scozia cul gewels kotchen son du lei vini de renomada a jon melenovchen ot jon tetrais en trasel hit Moonlight Shadow, de Mike Oldfield, exact. Maggie Riley, vevelu juvens ventjes ja dons. Per Mike Oldfield, Eric Clarke el sets. Veni mai a cantar sets quella composizion. Ad entras in collaboratura el un priu de conoscer la Maggie Riley, se vus aspert per sodiu el Adela, ai diventada la cantadura de Moonlight Shadow. Ensemble con Mike Oldfield, a lui pitart esco solista, a ella continuau con sia musica e con sia carriera. Denton in tal successo con Moonlight Shadow, a ella mo plis viu contonger. Oz dat lai nus quella, perquè che la oz si usi a ton tavel anniversari e nus divijain in Happy Birthday.

Adots, benos udiu, Moonlight Shadow de Michael Field, Maggie Riley. In Svizzera quella canzun sta da gi siapti amnas, ella parada da hits, quattri amnas, sin plats quattr, a Jon Melenovcian Occionte Trois. A savesti che il pi frugt da quell'antira historia del 1903, che os regorda laun.

0: Las otte mesa, eisi viniu alla Olivia Christen e samtiado con las novitats.
1: En la vischnanca der Schule doe dar in l'avenir mo anc trais en stail cinch scolas, serar volan ins la scolas daftan e tarash pe quai a partir del 2028. Ir saira la suprastanza comunal informala a populaziun. Indels arguments è che Schule quinta finil 2034 cun radon in quart pli paucas scolaras e scolars. Las pendicularas mustees han fatg l'onda gestiun 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed uscie scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engromdi il Katrina Resort con in ulterior bajec cum 250 fin 300 leits novs. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cussel Federale per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma, criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH di Zurich.
0: Grazie all'Olivia, ad oggi presente in Di de Bellezia.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ai dat in di cun bia sulei. In tec pipau gal mesau che della brigaglia lau ai avon miets di an un paucia gerault quella semide lu en nibels de cumulus quels che decoration lu in Bellezia ciel blau en brigaglia. Ad oz el rest del cantun specia in di de temperaturas de stat a quera maximalas de 27 graz en sur selva denter 20 21 graz a bials 20 graz e lenge din alta. Continuai bain al di a nus vain aun in a comunicazione de traffic.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Diedio, levo il comunicato a Vusca, si l'autostrada è puspei lisci verde, il camion che era defect, quella è usa ort via, pia lisci verde. Vina von, bienviadi. Ja, Wesel, vous esses fit aktiv sots. Soppe de Buchstabs war in eine bune Direktion. Tots, korrekte Schliegezion. De Plilu, bitacht.

0: 24 minutes aisi, las 9:10 e la jamna de pausa. Na. Si spertem blidai nus bu, la caccia. Anton Pineux de Maladers. El ai sez bucca cedurs, aber la prima jamna de caccia es el staus ente brail si lacla. Voliu saber de del vaio, ma... Anton Pineux, perché hai quella fascinazione per la caccia?
1: Ma, fascinazione, quais plus robe, l'atmosfera, la vita di Chamon, la cordialità, quais fa bene, quais fa bene all'arma, ci può dire, un po' da vento, e dice, ne ha chiotter, e qua para, mai plagio qua.
0: Also weißt du, die Playa Nus, unsere grandiose Galerie der Fotografien. Minche gacke um mehr als ein, sind du sempre mein fascinada, incantada, avidi, an graziel, per termetre nus grandioses Fotografien, impressions de la caccia du Amelia 26, proprio in a Galerie deluxe. An graziel fech, a natural mein, salagrai nus uns in ulteriores, an vende l'autre jamna, ailo puspenom salitz de caccia. Bien dit.

Vos dat leis RTR, diaschavon les nov, a questa notch ai dau in tic magia a Los Angeles. Oz, ni meglio di questa notch veniu surdau als Emmys. Als Emmys en els premis els più importants de films, series, els Stadis Unii. A Gudignau, a dide con tot els premis ai la serie da horror a misteri Widow's Bay. Filmata in un'insula misteriosa, del tutto faccio lontana, in un'insula striunata. Cu in Burgamaster vuol carmalà als turisti in quell'insula. Anciaiva l'insula a sarabalzà, a sciare vivere la maledizione che era s'addormentata dentro in quell'insula. Widow's Bay, sto essere in una serie che batte als record als Stati Uniti. Ad Emmys a quella serie è gudignau in triap. Pel meglier giugador, pel meglier giugador la secondar, pel meglier regia e pel meglier codice. Cordiala gratulazione a Widow's Bay.

Dus es sisa bon, las nova, diot poitza co buš pitjaka, maja kolega Natalia Diller vegn el studio, patje oz ala pulita la vurcau cum vus. Ina pluna che inza participai oz a nosa zuppa da buštabs qua fasa capescia plige, qua stiam na grad dati in antira seria da trais dis zuppa da buštabs oz. Evaluai nus lu, cica ai l'emprema victura, ni ai l'emprema victura, aber nus tuin ons pitjatoca. Natalia Diller, che gioca oggi mia diala de fortuna, ai lupo spai, a navos el studio.

0: las novitats de RTR.
1: Per spargnar e per qualche idea di ne più pauc su fans, vuole vi scranca da scuola serrar duas scolas. E per scrivere in l'avenir cifras nairas, vuole le spendicularas da muste in grondi il Katrina Resort. Come duas il tema zots las nof, mio nome è Olivia Christen. Bien-di. In la vicinanca della scuola dove dare in l'avenir mo anche tre entstail cinque scuole. Serrar volano in le scuole da Ftane e Tarasp e qua a partire del 2028. Restare aperte dove in le scuole da scuola Sente e Dardez. Ir sera la suprastanza comunale informale la popolazione presenta erano radont 300 persone. In gli argomenti per la fusione delle scuole è che scuola quinta fine il 2034 con radont in quart pli paucas scolares e scolars. Grazie alla fusione quinta in zera da spargnar 900 millifrancs. La spendicolare smustee SA han fatto l'onda gestione 2025-2026 in deficit da 1,2 milioni francs. Per generare da più frequenze e uscire a scrivere in l'avenir cifras nairas, vuole la spendicolare ingrondì il Katrina Resort con il ulterior bayet. I due dar 32,3 litri novs, scrive il Cusel d'Administrazione in il rapporto annuale. Il momento prepara in la domanda da costruzione alla vicinanca da mustee. La fine mira da cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027 in quinta con costi di 35 milioni francs. Ed ossa all'exterior. Avions de combat dell'organizzazione del Pact dell'Atlantic del Nord, la NATO, han saetà in drone sur la Lituania, in sa neutralizzà l'obiect sgulant non equipà curzo entre mezzanotte, a comunicare il Ministeri di Defensione a Vilnius. Indicazions de vart la derivanza o il tip della drone na date actualmente dec. Il presidente della Lituania ingrazia la NATO per la reazione sperta, quai sa importante per la regione in vista all'aggressione crescente della Russia invers l'Ucraina. In la via di Hormuz dati attualmente 5 vettes dirli pli grondes qua comunicia l'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente Greenpeace che si referisce sin malets de satellite attuals in suppone che la regione in attaccia sin petrolieras. Duas de questes vettes dirli periclitescen las rives fragiles dell'Iran e dell'Oman. Alla riva dell'Iran alieli contangi il territorio de tiers di una zona de protezione con guauds de mangroves. La riva dell'Oman va la scuola importanti territori da paus per uccelli.
0: La meteo.
1: Oggi ponins giudair indica per grande parte sulle lieve nel mesauc e la bregaglia e la damancia e rauta che s'amida in nivels de cumulus. Oggi specie indi ficciaut, le temperature maximali sono nella regione da cuire tra 26 gradi e sur selva tra 25 e 25 ed in legge di notte tra 20 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il di.
2: Es sono una dina incantata de quel du Charles che schulen per mai e per nus tuts. Die, ti gudonia l'imprima runde sopa de bustabs. A ci servin è un posto di RTR. A ci esti a nosotros gratulare con la scadiola. Qua è d'auto, terminis vus i succau, tirnus. Io sono la Gabi de Gonda, un po' vuscau. Radun, 21 minuti, ben di!

Vus dat leis al radio che fa curturiala. Ei avon miets di ilas nof a dieja iei ures promra cica festivesa oz anniversari. Ja, dic schon curtai e l'ura da ennies kikerisis oz festivas Agatha Christie siu 136 aval anniversari. En varga ci en lungaic sen ses crimis, ses romans vini translatai ni gin autor ni autora abatiu quei record. Dind ses pi famus sens dubi siu bestseller und dann gab's keins mehr. Ni Mord auf den Orient Express. Elez. Ein in bi roman, in bi crimi, ma nuslein ad Agatha Christie svainus propi bupli gratulà, semplement sa regurdade dela, aber nus svain gratulà a quels ca an oz anniversari en tiara romancia, a nus astien oz gratulà a Fabiana a Porta de Romosch. Fabiana cumplenesce oz siu novaval anniversari. E del Center de Sanedat Puntrais astien nus trametre gratulazions alla Isabella Hitz Albrecht. Don Isabella cumplenesce oz siu 90 anniversari ed è la della sincera gratulazione in bi di de fiesta. Se c'entra osa la domanda a chi astia nostra mettere la schediola da RTR, non lo c'cien, veng 20.30, vus vestra mettere ella a nus, vus vestra la fna osa, non lo c'cien, veng 20.30, ad un kurt moment, marainus lu, vininus odeles marvegliest. Lainaun, Pascal Gamboni, a suenter, gratulainus.

0: Il francese Gio è sempre senza contemplare il mondo, ora do ad ein detail e nuovo.
1: Al Pascal Gamboni con Paul.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
1: Adios del dal, bien di oz dardez mena priuli. Buon di dona mena.
3: No, buon di.
1: A ci lo svus gratular, che fa sa fa fiasto.
3: Gratular a Simon Schlatter, ci sta io scuola e può cumplir oz 25 anni.
1: Simon, vi es beati, 25 anni.
3: Hai.
1: Vos vai sigir se regurdar quei di che le venio Simon?
3: Sì, qua mal guardo mo per se c'è i allora dovrà mai sco babysitter per se c'è se sfrar dere fin già un po' in più grandi del sigont e allora dere i de io in casa.
1: Veva se lo stui de mesa notte ni durante il di?
3: No, dere buon'ora.
1: Era buon'ora.
3: Ai, ai.
1: Di a faccio mo a scia che ho a piesoso son 21 anni più tardi.
3: Ma qua è passo realtà.
1: Simon Schlatter, wie es bea di 21 anni, vuoi schon fa hat sind dich fiesta?
3: No, no, è lis poscher e lis schon sul lavoro.
1: Forse che la giù hat sind dich in pausa più lunga, col collega, forse da in stortini, in buntoc petta, ci sa.
3: Può dar, è sa becce lis ant in San Gioia Borscher oggi in una collezione nel Colnatel o se c'è Dodorado del Pur questa sera.
1: Flott. In mince cas, Elsa forse oggi è udì che vous ves gratulau senter les 12 mesi.
3: Ma quando era il sonno sarai, e mette avanti.
1: Mene priuli, a via sbeati Simone, che vi già non si capisce, bia pligé. Con sé abbiamo la professione.
3: E tutto il buon, hai. E per di avanti in bocca di luft c'è l'evne da c'è.
1: Ah, el hai che c'è dur?
3: Sì, sì, el è zunde las montagne, sì, c'è c'è dur da c'è morts. E la nuova fortuna con c'è morts la prima evne, io se. Hai, da voglia ralla monea in evne, ho scocci des.
1: Qua tu ne bain?
3: Ah? Ah, sì, tip top.
1: A nonna sorvegna in fili?
3: No, in era son alcia, ne mette avanti. E mi ci fai min cionni, sarai quest'anno, se es.
1: Questo però è nus ferm. Mene priuli, un grazie per il telefono, nostra metà in feg buien, la scadiola a via sbeadi.
3: Grazie a Ficere Vo, al Radio Romance. In un bel dì.
1: Quei di vigiai non sei a vus. Stai bene in balezia di Adardez. Stai bene d'una mena. Adia.
3: Grazie a lei.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
1: Precis. Ed entrades libres per il bogno in giardina quei dati lu de Gudignà. Oz è l'ora delle gratulazioni con mia collega Natalia Diller.

0: Fonsi, a nous essen e schon puspein duet. Hallo Natalia.
1: Hallo Gabi.
0: Benvegni in vostre Maiel Studio. Ti sas, nous vain questiam na lanciau in a seria de Suppe de Bustabs per la bunura. Nous vain so vignu una massa proposta.
1: Enorm. Oggi dera memma, simple Gabi,
0: oggi
1: la romancia o simplemente gugent questa joppa. En fella, ides propi, also... Es podes creier ci tramettin fotografies de Chacho che Jerry Snyant, ma na idees propi tot an uns just per la concurrenza.
0: La concurrenza de la Suppe de Bustabs. Dosa astis ti esser mia diala de fortuna specie forse amfliozioneo tambours, po spitia?
1: Naturel,
0: mein. Tambours,
1: bevio in agazzaneo. Forse vanzo schon era ince de dir, Gabi, also idern tuts korrekt. In modern na uncio x vi scritt qualcosa fos, also tuts en propi er C'è tu ora,
0: exact.
1: Se ci fa per me più simpel ora di tre la busta, non c'è tir ora che ci aveva la fossa risposta, non era proprio tutto
0: okay,
1: corretto. Ok,
0: spinata.
1: E sono pronta.
0: Ho stiu det de daur che va sia giù.
1: Nos scrollain su e giù e su e giù e nos pigliain quist chat ca. E qui is il chat della Lea Steiner.
0: Bravo, Lea Steiner!
1: Forse wessen sind de dir la soluzion?
0: Ah, jetzt auch de ti.
1: Lea Steiner, der eine der quistes Bgeres, tja, tja, tuore, tja, Gabi, occercio, le Borgonovo a in Bergaglia.
0: Exakt. Ed è da mamma, nous alla cerca de dina Suppe de Bustabs, un problem, pus per mettere insieme, in te che forse pi complicau nom, chi detti in Bergbeiz. E mince casa, a vus tots e totes ca essa sa participai, an grazie al ca vus sa participais a scheisolas antennas, schon sempre mein baul, a quei esci vam operina, sempre ca vera calda.
1: Ma è crai, se tu sa curcit vainte er pi frai de vusci, e sa simplemente er quai de de joppa.
0: Exact.
1: As es un già complet ila fevra de joppa. Schon joppa de gustabs, Gabi, forse scho compras un pack d'acciun con un per e pi les in schneier in cina.
0: Suppe de Bustabs per Lea Steiner, un grazie al fece sincera gratulazion. Dosa le nostre capesce se ve, co vai vine von, già sti pront per nos auditurs.
1: Nus continuain, senci un po' in cula ciaccia. Nus dain senci note un sguardo un po' sun la morela elettica che ci pertuoce fotografie da ciaccia. E l'ora is nostra linguista Marietta ci vende ciò a fer la visita e dots va qui der ciò una volta per un giavush de success. Ma questa volta appunto na per un in bocet luf, ma bain un ci tune in se fici interessante nu voglio nince dir bger, nu vuol tra dir me bger, ma tent posi dir tu e già ti ho fatto già trovò quel giavush.
0: Io? Ma sto svai un marveglia. Sass ganz pleiz che ho trovato.
1: Giro bger, ma curce odis l'ora del gordes.
0: Grazie al figlio stundel e con vustuz en marveglias ozles linguaries con Natalia Diller e Marietta che Thomas Manetsch. Die, per mai, ures de dia a dia per oz, die vis la vustuz e totes, vina von curturiale in compagnia de RTR. A nos sudin, je vous podiso lec demain à la 6. Meu nom Gabi de Gonda, in Balezia di. Gudiel zu lei!

0: Mes di, mes radio.
1: Per me vengono tu a dinosci in differenti etappe. E corce es in cestur la buon'ora, corce svaglierin sclinge l'ora seia. Ose es lo tuon propi com. Ose es po ir per maruns, per suser, per zücces e sul vagina. E il bikini po ir in scancia e dosce es po er mangiare sin per calorie sforza de più senza nostra conscienza. Quei es per me il grand avantage vi de lo tuon. E speres, cer vus podais giudair quist tempo de bellezza, giovise tuots un bel mardi, per vus il microfon Natalia Diller. Buon di!

RTR in mardi ins mezzdì, las 9.37 ise, i va direcziun Cicciosas. Ed hanno sun il Sainz de Baselge, hanno nis la carta d'identità, hanno nis nena l'apoteca de Viedi o il triangolo de Panna. Si c'è, potesco essere cianus cercians actuil manginos Cicciosas. Musas potes gugend, fergio imper in Pisamainz, per cesas l'ora pronz in 5 minuti. Curcianus giovains la prossima runda ed i va oz per 40 francs.

0: Naomi Laren, Hot Girl Summer, ed iris usa utuan, ils 15 de september, precis quardens les 10, per cui vengo a giuvo.
1: Che chausas! Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch
0: Avo per 40 francs in forma de bons e dosa isa de giuzer les uraglias. Quist ca sun ils trais chavazins ci descriven nossa roba cerceda.
2: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in cerce. La chaussa dati en differentes grondezas.
0: Di mena, grande o piccian, comunicescia qualciosa ed es tuo tenor obligatoric. C'è pudesco esser 0800 20 25 30, il numero di telefono per partecipare. Ainti il jackpot vainz nus us 40 francs ed es di mena runda 4 c'è nus giu vainz. Nus provainz in otta cula prima proposta. RTR Natalia, buondì, c'è il telefono?
3: Ja, bien-dì, che ho duf de su hain.
0: Allegra.
3: Io dico, la lubienza da baghià, si c'è ogni droga là, si baghè svegli.
0: Il permesso da fabbrica, eh?
3: Sì.
0: E è naturalmente obbligatorio che si vuole fare qui, il comunicazione che si può fabbricare e poi dopo permesso più grande o più piccolo, tu a tenor c'è che si vuole fabbricare, eh? Potresti ad essere, non è però qui che non si cerca, è un displeasure.
3: Ah, boh.
0: Grazie per il telefono e un bel dì.
3: Addio. Ciao.
0: Nos gens in avent con proposta numero 2. RTR Giacecioses, buon dì.
4: Buon dì, qui Svegra, qua era.
0: Buon dì, Svegra.
4: E torni una volta in via e dì la veste di sicurezza.
0: Ah, quella ci stua vai dentro l'auto, eh?
4: Ah.
0: Sono quelle melnes o orange? Melnes, oh?
4: Da tutte e due, gelche e orange.
0: Ah, ok, permesso sono tutte e due in quel caso.
4: Ah.
0: Super, vince da ciò in prezzo qualcosa, o almeno eia, la veste di sicurezza non è però, quel che noi cerchiamo.
4: Cerchiamo in avanti.
0: Fitch Gugent, grazie Fitch per il telefono, bel dì.
4: Grazie.
0: Perciò, su in via, essens tu nos, la domanda è se qui è corretto. È stupido. Sì, da d'una parte son, non stupero essere. No, lo 120, 25, 30 c'è forse una buona idea. Per qualcosa ci do in differenti grandezze, ci comunicesce qualcosa e ci può essere obbligatorio. Il telefono sclinge. RTR, buon dì, c'è il telefono.
5: Il telefono sclinge.
4: RTR, buon dì.
5: Il telefono
4: Io voglio Giacca Stegra da lì.
0: Allegra, Meister Giacca, con c'è prova?
4: Io dico il biglietto da lì col treno.
0: Il biglietto del treno, ha? O è del bus, per esempio. Il biglietto del treno non c'è c'è, Sir Giacca. Vai a stupire in avanti, mettiamo sulla lista. Grazie per il telefono. Qualche già crudor della lingua, ma bene, il biglietto tren non era qui. Due proposte potessi incepigliare in counter, 0800 20 25 30. Non per un giun più da prover. O se c'è Giovanni de Mem già per 50 francs.
1: C'è Chausses, presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: La Confederaziun Duai Bitch scomandar l'import de foie gras propone il Parlament federal e mincia quarta chiesada svizzera schiauda con una pompa de cellur. Come dus il tema soz las deis, mio nome è Olivia Christen, biendi. Il Consiglio nazionale del Consiglio del Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretenda in scumon di importare foie gras. La ciambra pitch ne su andata, la ciambra gronda e da uscire rumiles da vose differenze. Oltre a quei recomandi il Parlamento federale alle votanti e alle votanti di rifusare l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. La controproposta indiretta non vuole scomandare l'import di foie gras. Grazie a nuove disposizioni legali vogliono incidentare con Tanger che ad una più poche persone in Svizzera mangiano questi prodotti. In Svizzera dati adina de pli pompas di schiaudar en ils edificis. L'an passà e la quota s'augmentada sin 25%. Quai saia 6 giades de pli che anche l'an 2000 a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Ieli der schiaudar e anche adina la fontana d'energia la pli importanta, la comparte d'entanza reduzida ils de vosons ed è attualmente 33%. Des 7% dels edificis han in schiaudament de gas, 12% de las chiesadas schiauden ins cun lein e 7 cun forza elettrica. Ed ossa all'exterior. Avions de combat de l'Organizzazione del Pact dell'Atlantic del Nord, la NATO, han set una drone sur la Lituania, in sa neutralizar l'obiect sgulant non equipa curt su entre mezzanoc, a comunicar il Ministeri de Defensione Vilnius. Indicazions de vart la derivanza u il tip de la drone na dati actualmein dec. Il presidente della Lituania ha ringraziato la NATO per la reazione sperta, quai sa importante per la regione in vista all'aggressione crescente della Russia envers l'Ucraina. En la via de Hormuz dati attualmente 5 vettas dieli pli grondas, quai comunicia l'Organizzazione per la protezione dell'ambiente Greenpeace, che si referesce sin malezza de satellite attuals, in suppona che la regione in attaccia sin petrolieras. 2 di queste vettas dieli periclitescen las rives fragiles dell'Iran e dell'Oman. Alla riva dell'Iran e lieli contangi il territori de tirs di una zona de protezione con guauts de mangroves. La riva dell'Oman Valasco importante territorio da paus per uccelli.
2: La meteo.
1: Oggi con il giudice indica per grande parte sulle live nel mesau che la bregaglia e la damancia era alta che si mide e nivels de cumulus. Oggi specie in difficile ciao. Le temperature maximali sono in la regione di Coira tra 27 gradi e sur selva tra 25 e 25 ed in legge di notte tra 20 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Aktuell mein Jess ist der Pose der Tschatscha und schätze ein Gewüsch in Bocet Luft und er ein Po in Pose. So der Quell Gewüsch war wie die Skurienz durch das Öffnis von unserer Linguiste Marietta. Als auch er allora per apparent ein anderer Gewüsch des Success, die nun auch in Sommen gute der Cefir con la Tschatscha. Dopü der Quell, wo es alles desi den Quartier des Linguaries, per wo es Mikrofon Natalia Diller, Gewüsch in Belmardi.

0: con Craig David e 7 Days is it until it's 10:15.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hai l'ultima volta c'è Ede moderò Las Linguarias. Dei poter discorrere con la nostra linguista Marietta sur il giavista ciaccia in buccia tluf. E Marietta, emel guarda in ce precis, che tu mi slo tre di, c'è qui non is insegnante o c'è speciale ci giavista a qualcun qualcosa nos, per ci smanaggi in ce l'incontrari.
2: Ja, exakt. Quei in der Formula Formel apotropeica. Scotti dies in Division sich schliert, per die Bosch will alle Meraviglia dels Nausche Spirz, ma boi culina els. Per quoi kennst du me, va? La Grete dels Deus, Schimondi, meine boi in Kunzici. Ma les radiges de Formula apotropeica sind credientes blaues, se vens, fech veglias.
0: Ed einmal Gartlore era in Cicci, tu vavas num no in Cicci, per otters Exempels, era de otters Linguas, scusa per Exempel tal Tudasci, il Hals und Beinbruch, per giovigir tu tüne er successe qualcun.
2: Ad in altro Formula, que dada, en ele mi en que connex oi, toi, toi, toi.
0: Toi, toi, toi. O Gabi, oz giusto in Cicci, tal Kikeri sese, ed es proprio una Formula, ci sdrova fitch, fitch, su vens, e tu tüne però er un möd de dir, in sei speziell, also in sei nus dis ja un gute, perché es dis tot üne toi toi toi.
2: La Formula a el romansch so prudel tu desch, ma ella funktion theoretisch mein en bialungaits, perché ella a in er dis onomatopeica, vuol di ella imitescha in er remur.
0: Toi toi toi, remur, da che? Also, in un es splatter, in un es salir, c'è ves quei da desser, quist toi, toi, toi.
2: La formula imitesce il tun chi fa, scinz, spida, tresga.
0: Non es però se nene fitch gentil da spidersi per qualcun.
2: Ja, also an truris, da scheimens che la spida ha di forzes magicas, a cun spida tresga, e il de treus in a cifra magica, speravins de parà nausche spirz. Ma col tempo del spedale veniva a cercare il viseo e in sala mi ha imitato il tuo completo.
0: Fici interessante. Non vedo se mi penso che c'è di stoi che ci spede in sesso per qualcuno.
2: In quel momento, voilà, quella declarazione è quella più probabile. In altre esplicazioni, quella successione di tuns deriva del pleito Teufel, poi ripeto, tre sgale prima silba del naucli del Teufel.
0: Stans però forse schon erenche verschwelt in stürte in un'altra direzione perché già qui stoi toi toi also giusto schis legge als dreis pledins loro ein wenig punto schon di meint il toi toi also las toilettes mobiles e no crei però c'è quei x wie un connex schis già vuge ossa gera fortuna con ira punto sino schon toi toi perché c'è qual spitzen zu wein.
2: Ja, da kommt es heute uns an, nur schon ja ein Bodel zu klar. Wir haben eine Recherche, dass wir eine Firma setzen, die klare Bolle der Revanze des Namens, schon ich kann sagen, dass wir eine Boudicke zu tun haben. Aber auch wenn ich in Tudest habe, inventiert auch eine Toilette, ist es bei einem Pusseu, weil der Name sich referiert an die Formel Toi Toi Toi. Ich sage dann, dass es sich der Name redoublet an der prima Silbe der Toilette.
0: E potesse però allora in quel caso essere un gioco di plate, also una combinazione di toi e la toiletta.
2: Sì, yeah, questo deve essere. In nome della firma con montata doble, qui ho una strategia di marketing.
0: Grazie Fitch, Marietta, per le esplicazioni. E crei questo toi col spüder, also prossima volta c'è vos essere un lama e quel spüder su vos, guardate qui semplicemente come c'è simpatico, c'è el es volava semplicemente di vigere fortuna.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith con Normani. Els plans de dots? Sono fats? Schöna, l'ora da qua il calendar.
1: Il calendar.
0: Come seins de rotz, deins Lorenzo Kurt un cook sün de mem. A Basilea pudais vos ozne peder cenote ir al cent de compagnia. Una vatel mais in scontren quels e quelles cien vöglie de centir cenzuns rumenches, a vingen centedes cenzuns de mince idiom e tuots sun bain fnies. Se vos eis tempe vöglie, stas vos eiser ozles occe d'un quart i la cese de scola Vogelsang a Basilea. Ed un altro incontro rumensch is l'ora de mem aftan il prossimo caffè rumensch della Lia Rumensche de mem quartensels des ainti la biblioteca comunale d'aftan.
1: Il calendar.

0: feels down the road.
1: Ed es sto les deje metz e forse c'è l'uno l'otter es domanda perché nu fola la pell? Per annunciare un butin, hai, perché no? Perché ci dis per un moment posa da ciaccia, che vuole dire che la nostra concorrenza da ciaccia fa posa e da visto che l'uno l'altro da voi ha provato a telefonare, no, qui Stefna, no. A partire da l'undici di l'ora del show, potete annunciare i butins. C'è che vi potete però fare è tramettere fotografie da ciaccia, quelle spiegano su Facebook e incontrare durante la posa.

0: Musica de buona luna della Carly Rae Jepsen. I really like you, Vines Udia.
1: RTR Impuls.
0: Eroz, doque der cio Impuls Misterius de Romana Ganzoni, oz lura con il titel Missing Person Report, la duona entil tram numer 11.
2: Il quartier intorn il Hegibach Platz a Turic conosce Fitchbein, sul Balgrist der Alciasa de Studenz, mes primu fand nae parturi anti la Pflegerinnen Schule in Vizinanza, mes omede steven pro l'Urt Botanik ed ossa nae mes Atelier alla Forchstrasse 67, una constante de tot quai il tram numero 11, mes tram predilet, da spö qui ston rimplazza dal numero 4. Scha la dona gronda cu las tracciolas, il vesti cun sui flors ci cianta da dot a accepta quai. E malgort cum brama da dela ed erda sia a mia una piccinina ci ha ad una blastema e rova ce l'otra desa smettra la fin, ce quai sia penibel ed usce sun advantadas un duo concertant durant tot il viadi. I feven part da una gruppa da liot ci sbütteven in discurs na convenzionales. Da tadlara questa gruppa dera un divertiment. Ella ma regala moments da gronda forza poetica, ci adozza al mince di in un'altra dimensione, con un'altra logica ed un'altra sound freischt, un mont plein surprises e possibilitats. Displajavel mince, non hai da spe ons punts contra né alla donna ci chanta, né alla mia ci reclama, né als otters da quella gruppa anarchista. Forse vanna mo ad una col tram numero 11 ci passa ossa tras tot otters quartiers.
1: Impulse.

C'è son fotografie da Chacha Cis. Può pubblicer e c'è unas forse mel der na. Una domanda ci do ad una der ciò obgeras discussions e nagiste la soluzione giure nerne la risposta ma per tips do quei zievelas un descoternus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Confederaziun Dwight Beach comandar l'import de foie gras propone il Parlament federal e mince quarta chasada svizzera schiauda con una pompa de cellur. Comodus dels temas, oz las indisch, mio nome è Olivia Christen, bendi. Il Consiglio nazionale del Consiglio del Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretende in Scumon di importare foie gras. La ciambra piccina è su andata, la ciambra gronda e da uscire rumilas da vose differenze. Oltre da quai ricomondi il Parlamento federale alle votantes e als votants da rifusare l'iniziativa del Pievel inoltrada il 2023. La controproposta indiretta na vuol bec scomandar l'import de foie gras. Grazie a novas disposizions legales volen ins dentant cum tanger che adina pli paucas persunas en Svizzera mangem de quests products. Il Parlament vuol scomandar l'import scuer il commerci de products de pail che derivan d'animals ch'ins a maltractà. Suent il Consell Nazional e il Consell dels Chantuns approva la controproposta indiretta allo scenumna d'iniziativa de pail, quae clera main cun 43 contra in avus. La controproposta indiretta del Consell Federal va in pas pli lunsch che l'iniziativa setza, letza vuol mo scomandar l'import e beci il commerci. Per via due spicnes differenti Stel Consiglio Nazionale anche in agiada sa facentar con questa facenta. En Svizzera dati di una depli pompas da sciaudar en edificis, l'on passai la quota s'augmentada sin 25%, quae sai a 6 giades depli che anglom 2000 a comunicare l'Uffici Federal de Statistica. Ieli da sciaudare anche dina la fontana d'energia la pli importante, la comparte d'entamza riducida ils davos 11 ed è attualmente 33%. Der 7% dels edificis han in sciaudament de gas, 12% de las chiesadas sciauden cun lain, 7% cun forza elettrica. Ils economs e las economas de l'Institut BAC en marcant main pli optimistics, quae che pertocce la crescienza economica long current. Els han da pli che dublegia lur prognosa, vuol dire els quinten che il product interior brut cresce per 1,8% en stagl mo 0,8%. En la comunicazione accentuesce BAC Economics dentant che ins restia precaut, quae che pertocce long proxim, per il 2027 spassen ins levet la prognosa d'avent d'in plus de 1,4% sin in plus de 1,3%. Las ragions entrant arauter las malsegirtats geopolitiques e la guerra en l'Iran.
2: La meteo.
1: Oz ponins giudair indica per gronda part sulle lif en il mesau che la bregaglia e la damauncia e rauta che se mide en nivels de cumulus, oz specia in di fitch chaud, las temperaturas maximales en la region de Coira tra 27 grad, sen sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 grad.
2: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mesdì, mes radio.
4: Il settembre è, naturalmente, per tutto il resto, il tempo da ciaccia. E lo era il tempo di fotografie superge con i bottini che corseggiano loro sulle medie sociali. E qui vuole er dire ciò che da discussioni in postuita quels ci sono contro la ciaccia. L'Unione Grigione de Ciacetres de Patenta ha per cui pubblicò tips che si deve fare fotografie di bottini con un po' di più rispetto verso la bestia e un po' in più poco ego. Ma come vede qui Florin Filiderdez, il presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera, e da il suo essere fatto fotografie durante la prima parte della ciaccia?
5: Sì, è una fatta in per fotografie della contrada.
6: In giù un bottin?
5: Non ha niente finosa, ma in giù una fortuna di far bottin, no. Disprezzai il mangio.
6: Vessel fatto c'è una fotografia di bottin?
5: Ma e fece una fotografia per malgordarvi di levare in mente. Qua tocca un po' in la pro.
4: Ah, Isabel Jäger ha potuto discutere con lei. Cuce le fotografie digitali spengono le emozioni e perché le discussioni sulle bottine sono oggi in di più sensibili che più bot. Qui è il nostro tema e la prossima mezz'ora al microfono per voi Natalia Diller. Belce, stai con noi.

0: Fer portrets de la tschatscha non es insomma un fenomen moderna, als pivels portrets insomma sunt portrets de tschatscha, sunt portrets in cuvels ci deriven del temp de crap. Ed enche enzel temp digitel dava quei fotografies de tschatscha, ci deren però piuttosto lura per la döver privat. Uasse es que tua dotter, un per clic se le fotografies online e tur il mond pof zairella. Florin Fili, presidente dell'Unione Tschatscha Svizzera, manager che sai a tirs una grande parte della società da dots ci desfic urbane e non egge una giuna relazione col forestel, con l'agricoltura e con la tschatscha. E usce venia la mort erst tschatscheda or della città, ma la mort tuoce ter la vita, per tschatscheders.
1: Quasi un aspetto dei cacciaders sono la grande parte dei cacciaders e le cacciaders sono ben conscienti di ciò che è capitato e per tenere in un certo senso in vita queste bestie che sono morte, si fa un'algordanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e con gli occhi si tiene su di mince levri, si ci impaglia per tenere di mente le venimenti, qua tocca la prova.
0: Ah, ecco, le medie digitales riescono però queste fotografie dal guardanza svelte di venire in un contesto disputato. E dunque, in conflitto con persone che credono di aver abbonato la morale per un svessa. Dalla fotografia di Butin, con trappola comunicativa, sappiano i cacciaders, dice Florin Fili.
1: E penso una bruna sangue là. In Svezia ci dà un sviluppo negli ultimi anni. Se i cacciaders svessi, es dann eine grande Fadie, de cultivar lor image. In quel capito fin già tante perce, c'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri reagiscono lor nulli entro le medie sociali, ma lo giusto personale, e ti dicono, questo era lor per le sciarpe, qua c'è tu fatto, qua non fai mai più, e quella, qua dai, è fitto fermo.
0: E da trova di mena, grande responsabilità da d'una steinte da sensibilisere dall'altra parte. Cuccia qui, allora da ce fer con la politica da ciaccia e l'etica, qui udisus encia ens les undes gemets.

0: Tina Turner, Private Dancer, les Undes e Weinsch. E dusche in a vostra nos discurs con Florin Fili, il presidente della Ciaccia Svizzera. La debatta sur delle fotografie se l'imic della Ciaccia non venga fatta in grigion, na, sur els confins centunils e nazionils. E per Fili è clear, l'engagement dels Ciacceders va ger più profond che de fer l'una o l'altra fotografia de butin. E va per mantenere els spazis de viver della Solvagina con adattare lor cifre a quels. Lavur volontaria dels Ciacceders e Ciacceders ci nia de bun alla società. Ma, se va per fotografies, l'ora vela be una regla. Respet invers la bestia morta.
1: Quais giuro scenes. L'aise simplemente de evitar quest portrets ci numosen in giun respet invers la bestia morta. Quella merita er un respet. Nulle be un cervi e meritesse un pier centenun in baceria un certo respet. Perché tos du sono morts.
0: La Morella della Ciaccia so sviluppata in event col bot de diminuir il patir della bestia su un minimum. Ma con guarda l'avenir della Ciaccia, scu guarda l'avenir della Ciaccia ora. Esque insomma possibile de stafir una base Morella comunale trenta la città della Campagna. Florin Fili es persuas che l'avenir della Ciaccia es ricciata giusta ad un lö sorprendent.
1: In Svezia in pain in una pruna leut al trend giusto de persones or de milieus urbans ci cercen un equilibre arhaic e es un persvas che l'avenir de la Ciaccia giusto l'avenir de la Ciaccia es urban e feminin. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura de Ciaccia.
0: E se vuoi volare su questo saverde più sur da qui stima, allora cittai su un rtr.ch fotografie de Ciaccia de Florin Fili ed informazioni scientifiche sur della precipitazione della Ciaccia per la gioventù de Dots e naturalmente cittai su massa fotografie della romancia della Ciaccia, bellezza fotografie is rende propri de der un clic.

0: Ertergos dance clappes pudess creier disles. Undesch e mez. Temp de schmetter de soter e te lirles novitäts, quelles docque usse det Olivia Christen.
1: Il Consiglio nazionale del Cusselz Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretende in Scumondi importa foie gras. La Ciambra Piccina è su andata alla Ciambra Grande e da uscire rumilas dovose differenze. La controproposta indiretta non vuol bec scomandare l'import da foie gras. In Svizzera date ad una de pli pompas da sciaudare nils edifici, l'on passai la quota s'augmentada sin 25%, quai sai a 6 giades de pli che anglon 2000 a comunicia l'Uffici Federale de Statistica. Ieli da sciaudare resta d'entant con 33% la fontana d'energia la pli importanta. Gli economisti e le economas dell'Institut BAC sono marcantemente più optimistici quale per tutto la crescenza economica long current. Els hanno più che dubbleggiare la prognosi, vuol dire els quinten che il prodotto interior brut cresce per 1,8% e stalmo 0,8%.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oggi per un senso di un po' in un di da sull'aile ed è per grande parte sulla lift 30-30 o quei un per singolo snuvolo da cumulus. Da me è smuda quei allora per parte ed è ens mezzodì in c'è vaira sulla lift il seva mezzodì e contrasaire è però da fer quint con orizi se da me è allora er più frasco oggi quei convenzione gros a cuire ed è sdoc gros in giardina.

0: il mio dolore.
1: Weis hat's già notte schalt guardos sul Challenger. Weis wies c'è dis als 15 de September. E se weis c'è quei vol dir. C'è hat's in precis 100 dis.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next
1: es già der c'ho nadil. E na c'è es vuol stressir, ma... Forse füsse bun das vierte Notte als Prüms in Pisa Mainz per wieder Regals de Nadel in nur als Festage con chi c'è da quei China nace esses l'ora durant al temp de Twent der schon sind hier noch Centa. Oz in precis cien dies es Nadel e fis in seggia usa pronta al mein per la decorazione e per la musica. Ma se c'è son piuttosto che una delle spoces ci resente quei uscea. Prima qui, lasciamo il suo uomo e aspettiamo insieme. Ma, un, due, mais. Finché te l'hai inserito. Su e giù e via no.

Con musica dels anni 80 es per me tempo de dir a gentir. In 9 minuti es les 12 e li es zuzeios surpiglia l'ora con il magazzin de mezzodì. Mie nom Natalia Diller, nus in zudins les 12 e mezz codina per les gratulazions. Ci vijus a tutti buon appetit ed in avent naturalmente buon divertiment in compagnia de Radio RTR.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Da partot in gioce Comuns Fusionation, in gioce la demografia sviluppa della periferia verso il center, in gioce scolas, anna d'una da main scolares o magisters, da partot là, eser la fusione de scolas, un tema. Da spöer sei es avaina tals plans daia osa per las scolas de Tarasp e Ftan, plans cicia schon en discussions.
2: Tut per mans anna, perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufans van in avò, las nascentes van in avò.
3: Es comuns perden uscel ur attractività e sarà difficile da trar novas famiglias in engiadina e nos ap in giure scola.
1: Un de nos temas oz. Er in quist magazin, da voci sa bot finjar pers la spranza bravon filisur, asa ossa, du sefnes avant las elecciuns comunales, mis a disposizion la prima ed unica candidata pel presidi. E la votazion da vart l'iniziativa da neutralità, non sclerin per ce ci va. Elias Zuzeas per vol microfon, bel, ce te lavet RTR. Avant nos temas de focus, dan en sguard sulle lingue grasses, scoprim sui novas de las victimas de l'accident de car a Susch, Livia Caduff per plajar.
4: Ina gronda part dals plesats che stats involvats in l'accident dal car a Susch an puspe pudi viaggiar a casa en ils pajais pass. Danor l'organisazion da GIT Eurocross Assistance seien indisch persunas inviadi a casa. Sept persunas vengen actualmein anc tractadas en Hospitals Schwitzers, maier quels transports seien in Swiz planisar. Problems da Kapazitat seien ils Hospitals Schwitzers na detje dentant spetsch. Gievge passada e in car cun 45 persunas a bord, cupiciater in plazal tanter Zernetz e Susch, cinc de quellas en mortes.
1: Noi ein a Berna per incunas decisions della session d'uton in casa federale.
4: Il Cussel Nacional ed il Cussel dals Chantuns ens a conveniz ad ina contraproposta indirecta all'iniziativa che pretende in scumond importar foie gras. La ciombra piccina è suandada alla ciombra gronda ed a uscia rumilas da voses differenzas. Oltre da quai recomanda il Parlamento federale alle votantes e als votants da refusar l'iniziativa dal Pievel inoltrata il 2023. Il Parlamento vuol scomandar l'import scoer il commerci da produkts da pail che derivan da animals maltractats. Soenter il Cussel Nazionale er il Cussel dals Chantuns approva la contraproposta indirecta da Luschenum nata iniziativa da pail. La contraproposta indirecta dal Cussel Federal va in pass pli lunsch che l'iniziativa setza, letza vuol mo scomandar l'import e bec il commerci. Cica va in la stazione d'urgenza senza ordinazione dal medi, na duai bec stuer pajar in a taxa da 50 francs. Il Cussel dals Chantuns ne bec entrada in la facenta che vuol midar la legge d'assicuranzas da Malseuns. Uscia va la facenta pusperna vos in il Cussel Nacional, letza aveva approva la facenta il mars passà.
1: An Stein no far pisers per nos mansters per vida l'intelligenza artificiale in nov studi dell'AXA dis na.
4: L'assicuranza AXA ha intercurì il marciata lavur da radunt 330 KMUs, pia interpreses picnes u meseunas. Pleres da quellas din kins possia bain lavorar pli efficient antras intelligenza artificiale, ma ina influenza sin il dumber da plazas naia quai becch. Neanche mincio ciavo dalle imprese, quinta da poter desistere da personale per vidat IA. E ter mincia quarta impresa, nasai l'intelligenza artificiale neanche in tema. In Svizzera dati adina da pli pumpes da sciaudar. L'an passà andrà dunz in quart dals edificis sciaudà in a pumpa da sciaudar. Quai sa in sis già da staplica anche l'an 2000. A comunicare l'Uffizio Federale da Statistica. Ieli da Sciaudar è anche adina la fonteuna d'energia la più importante. La comparte d'entanza riducita è da Vosons ed è attualmente 33%. Des 7% dals edificis an in sciaudament da gas, 12% dals ciadas sciaudan cun line e 7% cun forza elettrica.
1: Noi in l'exterior, avant la costa del Danemark, ha dato un incidente con la Russia.
4: Ina nav da guerra russa a para saeta duas faclas pirotecnicas en direcziun din helicopter militar da Nais. Quai saia inacceptabel dil minister de defensiun da Nais, Jeppe Bruce. In saia envida l'ambassador russ ad in discurs. Il helicopter militar da Nais saia stas in ina missiun da routine per fotografar la nav da guerra russa en la mar da Lost. Normalmein venien da questas faclas da piro utilisadas sco signal d'avertiment et SOS. In incident con un objekt jugulant aiera da in la Lituania, avions da combat da la NATO ansaia da in a drona sur la Lituania. Ins aia neutralisa in objekt jugulant nun equipa kurz zu intermesa notch, a comunica il Ministeri da Defensiun a Vilnius. Danunder che la drona è venida, ne actualmein becen conoscenz. Il presidente della Lituania ha ringraziato la NATO per la reazione sperta, quai sia importante per la regione, quai in vista all'aggressione crescente della Russia invers l'Ucraina.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Elezioni comunali e votazioni federali non tematizzano l'iniziativa di neutralità e domandano perché vai. E non dondin della candidata dell'ultimo minuto. Pel Präsidi der Bravont Filisur, Ruth Loy Marseiller.
5: Ich denke nicht, dass ich die einzige Richtige bin. Es gibt mit Sicherheit noch andere. Im Moment hat sich niemand anders gemeldet. Und darum habe ich gedacht, ich bewirbe mich jetzt einmal und jetzt schauen wir, was passiert.
1: Es ist das primo Thema der Meteo e Traffic. Il Comune der Schule will serrar las Scholas della Fraktion Ftan e Tarasp. E la Decision. Quella para fin già fatta.
6: Veramente, vanno decis, i vanno presentati, se io non avessi decis, non ti l'avessi presentata.
1: Aita Zanetti, presidente comunale della scuola, er saira alla radunanza comunale.
0: La meteo.
4: Oggi date per gronda parte su leil, trantren ai singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entran tra 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Lingerinotta. Dame andate l'ura mobli per parzuleil, il suo intermezzi e contersaira ston in squintar con Urizis. I vempli frescht ca oz con 20 grads a Quira e 12 grads in Lingerina.
0: Vias e traffic.
4: La via principale tra Schloine Lax è serata in omadoas direzioni per vid in accident il traffic ven via.
1: Las chasas de scola de Tarasp e Ftan de senir seradas a partir del 2028. Alla radunanza d'informazione ci annullo er saira alla superstanza comunale de scuola presenta els plans. 13 persones se san participa a questa saira d'informazione ci annullo. Votums contra questo intento è stato diverso. Georg Luzzi con le impressioni della radunanza.
7: Una sala plancia decida tutte le opzioni occupate e blers a Moimpe, la superstanza comunale della scuola tu permanzi un tema emozionale e quai quarta avanti le elezioni comunali, la presidente comunale della scuola è Zanetti.
6: In queste discussioni non si può fare tattica di elezioni. Qua non ha voluto la superstanza e qua non è il nostro giro. L'idea è in rispetto verso tutti, da poter orientare più svelto possibile.
7: Discorrì durante la sera di informazione per la ristrutturazione della scuola hanno letto anche i membri della superstanza comunale. Blair sorge la voglia in tua posizione, una di esse, Romedi Castellani, della scuola.
8: Ma se il Comune perde la scuola, questo sentiva il più svolto, va a perdere la vita in Comune. Va a perdere veramente una parte sociale da mince comune e se comune perde la loro attrattività sarà difficile da trarre nuove famiglie in Engiadina se non sappiamo giù la scuola.
7: In quella direzione va Henriette Fanzun da Tarasp, come membro della Fondazione Anna Florin, che promuove spazi di abitare per indigenze.
9: L'idea di noi è che si prova a cercare nuove entrate per il comune, so che non si è neanche da sparniare, noi abbiamo della vista che la grande parte di questo problema è che fa fermo di cercare le abitazioni che mancano e ci si prova a la possibilità prima più le famiglie di venire a stare qua con cercare nuove prime abitazioni, però in seconda linea limitare le seconde abitazioni con un'imposta ci potesse precisamente aiutare a cercare nuove entrate per il comune.
7: Votums per far questa base serare due scuole in giunts. Ma le stesse Guido Parolini d'Eftan sostegna l'intento della soprastanza ora avanti tutto causa le finanze.
2: tutto per mans, Anna, perché c'è la demografia, mossa su, c'è gli ufans vanno in avò, le sanscienze vanno in avò. Il scuola proscolare costa per un over su 20.000 francs e la media del centun è 30.000 francs, ma è un costo enorme, da mare di trarre misure e la via ci hanno è per me in ordine.
7: Diversi in sala hanno messo in domanda se la soprastanza comunale può insomma trarre una simile decisione senza domandare alla popolazione. C'è quasi a clare manci in convenza ed obbligo della soprastanza comunale usce la Presidenta Etezzanetti. Da voi una sera plena emozioni potesse darci alla soprastanza comunale a rispondere a questa decisione?
6: Veramente viene deciso e viene presentato perché se non avesse deciso non l'avesse presentata. La soprastanza ha un'inefna sia se chiude e sarà sura il la tema ma è oggi non è solo tor avanti ne de duno ne de celavart però la decisione va in tratta.
7: Tino la reazione della presenza in sala sto per far quint con opposizione in forma di un referendum o iniziativa. Questa ristrutturazione della scuola è prevista a partire dall'anno scuola 2028-29.
1: E plans d'opposizione si è fin già dudì e sera alla radunanza comunale, per esempio del bab de famiglia du Rivalentin Daftan.
10: Da mince cas però sem spas no, ad anche mezz legals c'è no vain per far contro questa decisione. E non sono giurista, non ho nessuna idea, ma non avrà nemmeno le possibilità di venire a savarci. Il capo ha detto che non sta in vera svesco, c'è questa, la Costituzione, c'è non potranno fare, qua sarà, qua ce non faranno in mince cas, perché c'è bella lasciare uscire, non lasceranno.

0: Ant il comune de Bravoin Filisur da una midada surprendente per la cerca di un nuovo presidi. Davoce la commissione de recrutazione a cercare ormai una successione per Luzi Schutz, daia ossa, be due sefnes avant l'elezione, li stessa una candidata. Ruth Loy Marseiler, ci de senza partì, si mette a disposizione per il presidi comunale. Ci è la donna de 61 anni, perché è la più ossa decisa di candidare e c'è chance a ella per le elezioni del 27 de settembre. Federico Belotti.
1: Pir siva della fine di l'on passò veiva Ruth Loy Marseiler a Barvogn e tutegna è la becenestra an Vishnanka. Gioscu Mataccia passantava è la blerda si estamp liber e durant la si vacanze a Barvogn. Noi ci si genitori son viaggi an turne in stalla an in accesa da vacanze. C'è la zametta a disposizione per due semdes avanz l'elezione per il presidi comunale da Barvogn Filisour o una ragione sapientiva.
2: Prima will ich niemals haben konkurrenzieren, der eben schon länger im Dorf ist. Das ist sicher ein bisschen speziell, als relativ neu zugezogene Person gerade für so ein Amt zu kandidieren.
1: La donna da 61 anni c'è eida in pensione anticipata o l'uvro blersons a Basilea. Si vede si es studis cu apotecra ed il doctorat o ella l'uvro l'antira vetta ant il sviluppo e la produzione da medicaments. Trant rotero la l'uvro per las interpreses Roche e Novartis. E quella esperienza professionale votella osse nizigir per gli uffizi scu presidente comunale.
2: Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der Pharmaindustrie. Das ist sicher nicht genau das Gleiche wie eine Gemeinde führen, aber im weitesten Sinn geht es um Führung ganz allgemein, Personalführung, Budgetverantwortung, Finanzkontrolle. Leute mit gegensätzlichen Meinungen an einen Tisch bringen, gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und ich denke, da habe ich einen Haufen Rüstzeug für das und einen Haufen Erfahrung aus dem Berufsleben, das ich hier gewinnbringend für alle einbringen kann.
1: In einer Schweden wie in Franken d'Esser, c'il cominst a funktionar con una komplett nova Direktion. Se la finde gestern, se retire l'antire Suprastanza comunale.
2: Das ist sicher eine zusätzliche Erschwernis. Da mache ich mir keine Illusionen. Ich meine, in der ersten Runde werden wir uns als Gremium einmal arbeitsfähig machen müssen, wenn wir das nötige Vertrauen aufbauen, dass man zusammenarbeiten kann. Und dann müssen sich alle so schnell wie möglich in die Situation reinfuchsen.
1: Ma co quinta ella da poder profitar della saveida dell'administrazione. Er il presidente comunale actual vege ampur mes da sustegnir la nova suprastanza an l'introduzione. Ampur mes schungs noa c'è la viglia mettere accent sent il cumegn na fo Ruth Loy Marseiler Bech.
2: Das ist jetzt zugegebenermaßen gerade noch ein bisschen früher, Ihnen da eine qualifizierte Antwort zu geben. Ich denke, ich muss dann mit dem jetzigen Amtsinhaber einmal zusammensitzen, was Sie noch abschließen werden und was die zukünftigen Sachen sind.
1: L'elezione del presidi comunale della suprastanza o lì il 27 de settembre all'urna. Ves il ple absolut bec tener contangia, allora dati gli in second scrutini, radont en meis pitart.
0: La Svizzera neutrale, questo diventa un modo di dire. In diversi film, per esempio, as doda magari, schadus fan di spitta, c'è una terza persona non vuole clare ora in avarte dice è un neutrale con la Svizzera. Ma co precis des la Svizzera essere neutrale? Quella domanda si occupa in settembre all'urna l'iniziativa di neutralità vuol una neutralità più stricta che ti la vain fin ossa. Però ci vuol quai precis dire quella nostra sclerir con nostra corrispondente Fabia Caduff a Berna. Fabia, perché vai precis l'iniziativa di neutralità?
3: L'iniziativa vuol scrivere la Costituzione una neutralità più stricta e più definata, una neutralità armata e una neutralità ci viene dovrada per intermediare la pace. Concret vuol l'iniziativa proibire la Svizzera di far parte delle allianze militari, come per esempio dell'allianza NATO. Ben cas, se la Svizzera nisa tacciata svessa, potesse loro partecipare ad allianze militari. E un dels punti centrali dell'iniziativa iniziativa per tuotche las sanctions, la stricta neutralità tenor iniziativa nulla schestiers che la Svizzera suspiglia sanctions da dotters stadis, co per exempel actual manche las sanctions contra la Russia. Exceptions füssen sanctions ci vengen decises del Cusal de Sgiurezza de l'ONU, l'Organisation de las Nations Unides.
0: L'iniziativa ist nun der Lanciada der Organisation Pro Schweiz, die des der Struge al Parti Popular Schweizer, e del PPS col sostegne e l'iniziativa, c'è son lur arguments per quella.
3: I argumentation c'è una neutralità stricta sco proponuda con l'iniziativa protegge la Svizzera da guerras, causa ci sia una neutralità più credibile. Que ci des un ulterior argument ci vegn intuna la credibilità della neutralità, quella sia più grande che la Svizzera nu po più surtour sanctions de d'otters stadis, perché c'è usche nu pon quels far squitch invers la Svizzera. Ed ils aderents dell'iniziativa discorren eir davart las Konsequenzen delles Sanktions, die tuchen la Population zivile dels Pajais sanktionats, que no seja just, che quels venien chastiats, si dachen Sanktions.
0: De totals grands partiz argumentesche bel PPS usche, totschels partiz avertesche de l'iniziativa sun kunter ele, che sun lals arguments.
3: I avvertischen che il spazi da gir della Svizzera nis con quelles formulazions strictes della neutralità enorm pitchen, la neutralità svizzera seia giusta usche un success per cecela a spazi da gir, usche po un stadi neutral er condemnar e sanktionar a quel cunci contrafa al dret internazional. Quest'opcia er un stadi neutral pudair far per inavant esser un stadi credibel e fidaivel vegn argumenta. Ed anzi l'intent Impromis dell'iniziativa denir un paese più sgiur davantes la Svizzera tenor als adversaris più mal sgiura causa che la nu podes più collaborar ent il sector de sgiurezza exercizis cominaivel so el barat da savuda con otters stadis nu füssen più possibels pür in cas d'una attaccia sulla Svizzera curci füss massa tard.
0: Grazie Fitch, Fabio Caduff, live da Berna. Deman venen l'ora pubblicats als novs resultats dell'ultima ricerca avant las votazions. L'ora se varana più concret, sco ci guardora abundant dus efnes avantcheschen clamadas e clamats all'urna. E sinclea da ques resultats schatter livet ole aivet RTR. Mardi als 15 de September, las dudes e vainci salura questa stata il magazzin da mezzdì, responsabile Samuel Sossai, novitats Livia Caduff, moderazione Elias Zuzeos. L'intera emission dair in forma de podcast in l'audioteca RTR. Qual radio dodivet a partir della mezza? La Natalia Diller ci celebresce con voi las gratulazions. Intanto mancia un bel davo mezzdì.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Con un bellissimo sempre verde, YouTube, Weinze, OSA, già le 2:33 sono sempre le gratulazioni da RTR. Al microfono per voi, Natalia Diller, bel che stai in nostra compagnia. Ed ucce gratulesci USA Scuprum alla Fabiana a Porta de Ramos e la festaggia sia 9 anniversari. Quisco is mi scritt per ella. Ciara Fabiana, oz ad gratulaina de tot cor per tes 9 anniversari. Gi vijain tot il bun ed il bel, che tu aiest bler plagiar con to quai che tu fast in scola ed il temp liber. Quai ad Giavugen, mamma e bab, tia sorina Sara, mima Lina e mima Silvia, con famiglia e nona Luzia. Zwei Raum Wohnung con 36 grad e la canzone che nostra lines per il 9 anniversario da Fabiana a Porta.

Cordiales gratulaziuns vem a Fabiana a Porta de Ramosci, festaggia 9 anni, nus ans da l'operella 36 grad de 2 Raumwohnung. L'ora d'enci una gratulazione per Isabella Hitz Albrecht, ci viva il Puntraisa Mustè e festaggia sia non in tünivel anniversari. Per ella ho quedo questa gratulazione co. Cara Isabella, sil 99 anniversari gratulain e gevijain nos buona sanedat e contentiencia. Vos esses in ingraziaivle e russaivle cusadenta e prendis stedia main part alle differentes activitats en casa. La spesseggiade in curtin con vies un martin ed in espresso gudis vos zun fec. En cecai che vos avais bugen, ein vossas cadainas con curals che vos metais puramein en semen. Plinavon avais us gran plager de las visitas de la familia, parents, amics ed il temps che passentais en semen. Cara Isabella, nos gevijain a vos tut bien e bialas uras de compagnia e nies miets ed oz invidi de fiasta. Cordial salit de concusadens personal e meina casa de la Puntrais a Musti. Con musica rumentia de Matiu insieme con contracant e la canzone Valada, podeins a gratulare.

0: Valada de Matteo e contra Kant. Oz per gratulir alla Isabella Hitz Albrecht e la Puntreise Mosti, ci festeggia sia un intuitivo anniversario. Ed ergia puria gratulir o la mina priu leader Dates, ella ha telefonato in buon'ora per la cupina.
1: Simone Schlatter, ci stai a scuola e può cumplir 25 anni. E tutto il buon, hai. Pedine avanti in bocca di luft, c'è l'efne d'erci. E la nuova fortuna costi a morte la prima efne, Jose. Hai, da voi era la moneta in efne, lo scocci des.
0: E forse ci do l'orera in cellino l'otter. C'è vrul, uccierf. Nos giovinanzi minci che stor il buon e tramite ins a nostra cupina. In 2 minuti quart ins luna, vos conosciais il giù. Las lignes de telefon sunt avertes, cu gent telefonir per gratulere de vigent tăci muzica al 0820-2530 o și lui puteți vos er gratulere via WhatsApp cu un scriver al 079-200-70-07.

0: Edi non ha duro lönsch c'el telefon a Sclingio e l'endervi es David Kamenisch de Klostra. Buonasera.
1: Buonasera Natalia. Ai, io ve sei una gratulazione sin Natalezzi. A quella va ot sita vau. A leu sa, Bea, Luzi, fa fiasta sin seu, si son tavel, cidene scientia. Cordialmente gratulesci leu ad ella. E ci vi vino von buona sanità a tutto il bien. Ot in a bella fiasta. Al ci vi la musica fos fu mit in Sprettigau con la cappella Oberalp al quartet Rosenberg.
0: Quella Tadlainze precisisce per la Bea Luzi per se sentivel e loro ci vi in belze. Ve mezzi, Sir David.
1: Grazie su milion.
0: Adia.
1: Natalia. Adia Natalia.

0: La Chapella Oberalp, questa volta insieme con il Jodel Quartett a Rosenberg Prettigau. Come is Prettigau per gratulare alla Bea Luzzi de Tavo e alla festaccia siessa sentivel anniversari. In 9 minuti is a luna, al telefono is osa Marlene Solinger a Santa Maria. Allegra meinsch?
1: Allegra, donna Natalia. Hai che io gratulisci a te Elina, se tu ti hai al telefono, al radio, se vuoi andare a gratulare per questo 87 anniversario, ti ho visto tutto il buon, buona santa e fortuna. E io ne raspero via, anzi, scusate, non vedo scusate, tu hai detto, e ora le fiere voglio gratulare a Claudio Agustin di Santa Maria per l'89 anniversario e giovigere a Claudio tutto il buon e sandà, buona sandà. E fa una bella festa a tutte le due scuole e famiglie.
0: E per le due giubilarste l'insus Ilse Jauers a mia patria. Grazie per il telefono, donna Marlene, e di un bel dì.
1: Grazie, arrivai.
0: Adio.
1: Natalia.

0: Per duas jubilars de Santa Maria vain se tedlo ils jauers con a mia patria. Qui is la Lina Töni, ci festaggia l'ocente setivel, id il Claudio Agustin, ci festaggia l'ocente novivel anniversari. Lura continuains con una gratulazione ci disnide scritta per WhatsApp. E quella vo alla giubilare Isabella Hitz per sia nonentunivel anniversari. Cara giubilara, donna, mumma e tata. De tot cor la ingratulà a ti, cara mumma, sint un novantin avel di d'anniversari. Oz, godin cun tai in bien gentà e fagiain in viva de compagnia con ties visites. Ti Martin e tes trais afons cun famiglia e tes beadis, Andriu, Curdin, Valeria, Elina e Ladina.
1: In einer Hafen

0: E già, es l'una e al telefon es il Sir John Giuseppe Albin de Brail. Buonasera.
1: Buonasera, buona Natalia.
0: E noi poi dobbiamo gratulare.
1: Io voglio gratulare a mia Brit, Lisbeth Bettig, la donna di mio figlio. Io voglio avvisare che è tutto bene, buona sanadata. Adesso è una sette luce, non si viene pure. Adesso ha privé gli animali, adesso è grandioso da fare fine. A quello che si fa, quella canzone, Kuckelloben, die erste dritten, per quel che è il più bello di Lucerne. A Lucernese ha normalmente anche su un Svizzero, a quel figliovello, a figliovello migliore. A per quel che dice quella canzone. Io diviso adesso il nome di Sess Afons, Raffaele, alla Martina, alla Paola, alla Sofia, Diego Gambrida, diviso netto bene della scuola e seu marito. Alla tata, diviso E in BG, da fiasca, senza vedere questa sera.
0: Quel saluto. Tramitainza Fitch Gugent, alla Lisbeth con Östi Dritten. Grazie per il telefono, Sir Gian Giuseppe, e bel se va mezzo a Redel.
1: Adesso vi vedo la voce di cuore in BG.
0: Grazie a tutti.

0: Con schwunsch tres las gratulaziuns östi ritten il Cucujodel per Lisbeth Albin Bettig ci festaggia sia 48 anniversari. E nos continuains con las gratulaziuns al telefon. Uessa es nempe la Anita Prada da Santa Maria Landervia. Allegra.
1: Allegra, dona Natalia. Mes bel magister da scuola secundaria, Claudio Agustin, festeggia os 89 anni. E altre gratulazioni cordialmente del Giavus in avanti, buona sandà, e del Giavus una bella festa con sia famiglia. E Eldera R. Pleron, dirigente del coro Viril Alpina Valmüsteir, e per quale si una canzone che è a un chanten o a un chantà. Tutto il buon Claudio, poi una bella festa.
0: E la canzone ha allora nom Prol Rom, grazie Vic. Dona Anita pel telefon e bel sabato mezzodì.
1: Grazie, Fitch, li stessa mai.
0: Addio.
1: Grazie.

Il cor viril alpine Val Müstair con Parol Rom. Una gratulazione musicale ci va Santa Maria ter Claudio Agustin per sia 89 anniversari.

0: RTR, las gratulaziuns del 15 settembre, ed es lunedì, e rosa posi esordir il plate a Patrick Colette de Cuira. Buonasera.
1: Buonasera.
0: I nuovem gratulaziuns.
1: Las gratulaziuns de Dots von Sextat, de la mia figliola Amira, ci po festivaro tiltis dodejava l'anniversari.
0: E c'è già visto il tuo della Amira?
1: Io devo dire da mira naturalmente sanadats, tutto il buon per il futuro, al denno sente nene viglia detto, non ci anceva, usce da far panzirci e ci inzles davantar qui ci inzalora anche più gronci che ci invigno secondo dos e di devo dire da calviadi, tutto il buon e con son terbler plagiair col si sport c'è la fogo gente.
0: E ora già un giavus da mister?
1: Che è una buona domanda, che c'è invece c'è precisa, nel momento in cui scolasta, hoch im Kurs, also scucci dai orgist oz, sai invece perché ci capo mi dar da dozza in domanda di un po' spè.
0: L'ho per fortuna era in po' in tempo, lui non lo otteran.
1: Precisa.
0: Nos gratulains, cordiel, mangi alla Amira pel dudegevel e qui con Ed Sheeran e Shape of You, grazie per il telefono e belze per mezzodì.
1: Grazie, che già vegir.
0: Grazie, vici.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, per gratulir alla Amira d'Extate e la festaggia sia durgevel anniversari. Ed es l'une d'un quart, vus esses eren c'è gente gratulera qual c'in lora nuzzagè la chance telefoni o scrive un WhatsApp. Ed es c'è d'una ils stess numers 0800 20 25 30 per telefonir e 0799 200 70 07 per scrivere un WhatsApp.

0: Maria Mena till The Water Runs Clear, ed es in 9 minuts lüne meits. Io prenche do una gratulazione della Angelina Gisler de Zernetz. Allegra.
1: Allegra donna Natalia. Io mi gratulare a de ove 7 ves niente gratulare a mio figlio Daniel Gisler. Questo è un conto che stava l'anniversario. Ciao Daniel, non gratulare in divisione a te, plera sandà, fortuna e contentezza. E divisione che ti sgrange vis venga a complire. Tutto il buon e forse se vuoi sein, se vuoi ne ozzo senti son, e se vuoi sein prossima mente. Ciao mio figlio, bel diamo e sta bene.
0: E musical, manch feinze un plagiare alla gratulante e tuo tenore era il giubilar, ha? Gjölle kun indianer. Es un persvasa ciò che pleja er Daniel. Ed ora... Saludainze e gratulainze del kun indianer. Grazie per telefoni e per 7 mezzi di
1: Grazie della... Arrivai.

0: Der Lok ist schon bei Daniel Giesler des Zernetz Elfistagil 57. Anniversari. Ed è già trat la büsche, pels bons del bogna in gedina. In nostra metà in sils bons oz el Bea Luzzi de Tavo, el fistace oz si es sentivel anniversari, gratulò ad el vava David Caminis de Clostra, gevus buon divertimento e buona ricreazione.
1: RTR, las gratulazions.
0: Edisce di Perotz, mio nome Natalia Diller, ci avviso senza un bezzo a mezz'di e fin da mem.
1: Il suento mezz'di tar RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messa insieme da nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: las novitats der RTR.
1: Trais mai s'arrest d'inquisizion a la Procura Pública ordina contra una persona suspectada en connex con l'incendi a Tuseun. E 3,4 miliardas francs doi l'armata svizzera survenir per differents projects tranter autor per il scust supplementar stals F-35. Qua in dus dals temas, oz las trais, al microfon Elive Caduff. Buonasera. En connex con l'incendi a Tuseun è una persona vin avant en arrest d'inquisizion, quai già da pils 26 d'avust. La Procura Pública ha ordinà in arrest d'inquisizion de 3 mais, scuola a decen vers l'agentura de novitats chisten STA. Contra la persona venia tranter auter investigà per vida ammazzament per negligentia e blessura corporale per negligentia. Dar l'incendi ils 25 d'avust en mortas 4 persunas, 6 ulteriuras en venidas blessadas. En il Puschlav dat in nov triep de lufs, quae comunicia l'uffici da Ciaccia e Pescia. Il nov triep venumna il triep cum bul, quel consiste da 2 lufs crescits, scoer almain 7 lufins. En il Chantun Grigiun dati actual main des nov triebs de lufs, 5 da quels vivans in territori de confin. L'armada svizzera doi survenir schars 3,4 miliardas francs per differents projekts, quae decidi il Parlament a Berna. Con il staners doi per exempel la defensiun d'aria venir rinforzada, plin avanto en er ils gusts supplementars per ils avions de combat F-35 venir coverts con quel staners. Pliras mozions avevan senza success pretendi da becce approvar ils gusts supplementars da schars 400 milions francs. Il team da curling svizzer attorno il skip Yannick Schwaller scrive in storgia. Il quartet è sco in prima equipa svizzera sin l'an prim plaz della rangazione mondiale. Uscia in plaza il team da Schwaller il team della Scozia con il skip Bruce Muat che erano bunamain 2 alla testa della rangazione. Il team svizzer aveva fatto bronze als Jeux Olympics den Viern passats, vitier venien 2 medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda parzulel, trantrena e singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales en tranter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Linge di Notta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verts.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits.
3: Oh, yeah.
2: Musica non-stop.

0: RTR. Es radio. Ja, lieber.
1: RTR. Mes radio. Mia lingua.

0: Las novitats der RTR.
1: Trais mais arrest inquisizion a la procura publica ordina contra una persona suspectada en connex con l'incendi al Tuseun. E il radio e televisión de la svizzera francesa RTS a concretizat sias misiras da sparn per il 2027. Quendus das temas, oz las quater, al microfone Livia Gaduff. Buonasera. En connex con l'incendio a Tuseun, una persona vin avant en arrest d'inquisizion. Quai già da pils 26 d'avust. La procura pubblica ha ordinà in arrest d'inquisizion da trais mais, scuola di Cianvers l'agentura de novitats Kisten STA. Contra la persona venne d'altra autor investigà per vid ammazzament per negligentia e blessura corporale per negligentia. Per l'incendi ils 25 d'avust en mortas 4 persunas, 6 ulteriuras en venidas blessadas. Il radio e televisión de la svizzera francesa RTS ha concretizat sias masiras de sparn per il 2027. Quellas montan ad 8,1 milions francs e prevesan da stricciar 25 plazas de lavur cumplainas, sco erda collaborar pli fitch con celas regiuns linguisticas. Las masiras de sparn fan part del program de transformación en avant de la SRG SSR. La fina mira del projekt è da sparniar 270 milions francs fin il 2029. Iera già il SRF annunzia da stricciar 38 plazas cumplainas fin il 2027. Se e quant che RTR sto sparniar, venge comunicia la GFGA. Lanciata dal 2025 è venida introducita in una quota de donas in las federazions specialas del sport svizzer. Quai vuol dir che las suprastanzas de questas federazions ston esser occupadas per almain 40% de donas. Quai se las unions vulan vinavant survenir der nesta la confederazion. Per las federazions che ne contangian bec questa fina mira en excepzions possaivlas. Usto è questa prescrizione già puspe venir abolita. Da questa vis è il Cusel Nazional. E la prova in mozione corrispondente da Stefanie Heimgartner della PPS, quai con Cienanov contro Cianti in Vus. Quotas de donas sein nun realistic di Heimgartner, trantra auter in la Federazione de Lucia, nu a caradunt 90% dals comembers e comembers in Omens. Il team de curling svizzer intorno al skip Yannick Schwaller scrive in storgia. Il quartetto è la prima equipa svizzera in la prima piazza della rangazione mondiale. Uscire in piazza il team de Schwaller, il team della Scozia con il skip Bruce Mood, che era in buona main dusons alla testa della rangazione. Il team svizzer aveva fatto bros als Jeus Olympics den Wirn passats, vitier venien 2 medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Da me andate im Obli per part zu Leil, il su entremezzie contra Saira ston in squintar con Urizis. Ed i vempli fresch gots con 25 grazza quira ed e stoc grazza in lengiadina.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Mardi Saira, las 5, questo è il magazzin della RTL con i seguenti temi. Vujar fin già con sei de gens sul livello cantonale e comunale, che vogliono parlamento e regenza grigiuna. L'opinione della generazione per tocca para masdada, l'interesse per un combatto politico de partiti survisibile. Els details du divet qua. 80 anni per Zizi Meissen S.A., una delle più grandi Falegna Maria sur Silvanas fa feste e mantiene ozzamo il sper del fondatur. Sai qua è pro energie regenerabili o pro il stile de fabbricare, dice Gino Meissen, par della terza generazione il affar.
2: Da dem punto che in Clem venne di io, fai una casa de Strick, de Meissen, che plaimi, e la date de ragione, ci mandi in un compromesso.
1: Compromiss varaia per cunter forza dat pro in scunter tot special, lo weist Katholik Josef Maria Bonme ed il decan reforma Thomas Müller-Weigel an far part d'un podi interregional ed interreligius. To quai da volas linges grassas dels 15 de settember, al microfonas bivniante Elias Zuzeos, buonasera. No, cominciamo con un update da Tuzan, qua in connex con l'incendi del 21 de Wurst, live caduf alle novità.
3: Suenter l'incendi a Tuzan è una persona vinavant in arrest d'inquisizione, qua da pils 26 de Wurst. La procura pubblica ha ordinato in arrest d'inquisizione da 3 mais, sco ella ha detto vers l'agentura da novità schisten SDA. Contra la persona venne tranter auter investigata per vide ammazzament per negligenza e blessura corporale per negligenza. Der l'incendi il 25 d'avust en mortas 4 personas, 6 ulteriures en venidas blessadas. En il Puschlaf dati in 9 triep de lufs. Qua a comunicà l'uffici da Ciaccia e Pescia. Il nov triep venumna il triep con bull, quel consiste da 2 lufs crescits, schoer almain 7 lufins. En il centum grigiun dati actualmein des nov trieps da lufs, 5 da quels vivan sin territori da confin. Sin la via dal Psua Lax, ai oz da mezzdì da in accident tranter in auto da furnizion cun Charanex e 2 motociclists. Oma 2 motociclists en venits blessats, comunicescia la polizia cantunala. Il manischunz da l'auto da furnizion e c'era in direzione Lax, dar flecce ses Charanex colida con in motociclist che veniva incontr. Quelle sin a quai cupicia. Et era il motociclist da Vosel e Cupicià. Oma 2 en venits transportats in l'ospital. La via è stata serrata per adunt 2 ures. Il traffic è venis via sur Sagoin.
1: Novas orda l'economia. Il concern d'armas Svizzer Ruag vuol stigiar 49 plazes de lavur compleines.
3: Per tuciat sein ils leus Berna, Thun et Emmen. I manchen impostazions, cun zunter il sistems per terra, a comunicia la Ruag, la saia planisata stricciar 24 plazas. Vitier venien plazas en il champtet IT, che venien externalisadas dar la Confederazion. Actualmein detia una procedura da consultazion con ils collaboraturs e collaboraturas, suenter duai dar una decisione fixa. Il radio e televisione della Svizzera francese RTS ha concretizzato sie misures da sparen per il 2027. Quelles montano 8,1 milioni francs e prevese da stricciar 25 plazas compleines, schuer da collaborar pli fitch con celles regions linguisticas. Las misures da sparen fan part del programma da transformazione en avanz della SRG-SSR. La fina mira del progetto è da sparniar 270 milioni francs fin il 2029. Ira già il SRF annunciata a stricciar 38 plazas compleines fin il 2027, se e quantca RTR sto sparniar ven comunicia la Givgia.
1: E allora veniamo una nuova del sport. Il team da curling svizzer inton al skip Yannick Schwaller scrive in Storgia.
3: Il quartetto è sco in prima equipa svizzera sin in prim plaz da rangazione mondiale. Uscire in plaza il team da Schwaller, il team della Scozia con il skip Bruce Mowat, che era in buona main 2 ons alla testa della rangazione. Il Team Schweizer aveva fatto bronze als Jeus Olympics den Vierm passats. Vitier vengen duas medaglias da Campionatis Mondials e treis medaglias da Campionatis Europeics.
0: RTL, il Magazin della Saira.
1: Un ovest catholic ed un decan reformà as an inscontrà ad un podi in Puntraginia per discutare il svilup della Creta. Decan Thomas Müller-Weigl analysesche.
4: Der Glaube wird bewusster gelebt. Ich hatte den Eindruck, man hat nicht gross darüber geredet, als ich Kind war. Und jetzt wird darüber geredet, wieso machst du in der Kirche mit?
1: Er weiss, Joseph Maria Bonnemer prägt il Schwilup de la Creta.
5: Wandel bedeutet, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, immer mehr vertiefen, tiefere Einsichten gewinnen und uns selbst erneuern und dadurch beitragen, dass die Gesellschaft sich erneuert.
1: Nos ulteriurs temas qua da vola meteo, 80 ans der Cisi Meissen, la Falinga Maria viver ozamo il speer da Fundazion e vujar fin ja cun saides in Grischun, opinions juvenes e campagnas politicas mas dadas.
0: La meteo.
3: Der Mann hat immer blieb per Pfarrt zu leil, il so intermezzie conter seira ston in Squintar con Urizis. Die Wimpli frescht geht's, gun Venschin Grazza Quira e de Stotz Grazza in Lengedina. La Giovgia esi Winavant zur Tratschen il Grischun, per part esi ank Plätsch. Il Vendredi fai aura variabla e la Findemna dati l'ura puspeda plissuleil.
1: Vujar conseides in peda di Stottons un livello comunal e cantonal. Scivate nor parlamento e regenza des quai ben bot esser possibile il Grischun? Ci fu spella glaruna per il secondo cantun con quel sistema. C'è dice la generazione giovane da quell'idea? Gianna Maria Cantieni è stata a domandare.
6: Durante l'instruzione civica, in scuola professionale a Coira, si occupavano futuri lenari e meccatronisti di dretta vujar con sedes. La grande parte delle delas è un bici giocci, paia in els quels che impertuceas. Per la surmestra Petra Auer Kajakop in quella lezione non studiare ma bene in una roba da cor.
7: Noi prendiamo in tra le lezioni e le votazioni e noi scrittiamo quello in pensum della scuola, di motivare gli scolari che si partecipano a lui, a van lui, forza lui a votare.
6: I vengono discutere in gruppe. I giovani e le giovani si domandano se non è proprio una dire wunda con sedes. Non se fosse meglio da spiegare tocca chi ne maggiorene e tocca chi ne sarà venire c'è nia per gli uffizi. I spareri vanno da par.
8: Ja, Gesù è per quel che lo si è sette e ha deciso di plecchi che c'è che teggia alla mia vicinanza c'è vicino.
9: Also ich verstehe beide Seiten ganz ehrlich. Ich finde aber, wir 16-Jährige sind einfach noch nicht so politisch interessiert. Darum glaube ich, ist nicht so das Richtige jetzt im Moment.
10: Ja, es ist nicht dabei, weil die Jungs können entscheiden, wie per loro venir e creare le Jungs, che si sono interessati, sono erabili da giudicare la cosa e creare qua, yes, ora meint schon.
11: Ich persönlich würde jetzt eher Nein sagen, weil ich meine, also jetzt als 16-Jährige haben wir auch schon gesagt, nicht so viel Ahnung und je nachdem ist es dann halt auch schwierig, um eine Entscheidung zu treffen.
6: Bujar kun sedes, bisins in Instrument per motivare la Generation Giuffne de far Politica, oder stemmen ki venjessen influenzos minja ferm. Ma prest tots javischen Informations, becia me instanze da Schola, ma bein erde las Partides Politikas.
10: Forza als Partis podessen de pi far debattes o vera ci desen pi in Diskussions, sche seires, sche das finde ich, das ist immer so divertente, das Polor, eher diskussionär ein bisschen.
12: Instagram, TikTok, also Social Media, so Zeitungen lesen wir eigentlich gar nicht mehr.
13: Otzigiri, was plädierst du mit Social Media, kein Plakat?
6: Totinische Flyers, Plakats in Medien Soziales, tocken uns an Prest totis Kantons Refuso in der letzten Bujar Konzedes. Als la Decision, wenn es faccia an la Klasse visitada, kuis futurs Lenaris a Mechatronikers, fosse in Europa clara. La maggiorità dei giovanili alla fine della lezione decidia un conter.
1: Charles Dusefnes avant la grande decisione, la votazione in ciosa, sono un man plein campagnas politiche survisibili in vigor. Però, als partiz nu paren da far grandi combats, ni per un sci, ni per un na. Gianna Maria Cantieni, a Moneada.
6: Ter la Partida Popolare Svizzera san in sco far grandes campagnes. Quelle ad adantant e engagi della segretaria della partita Petra Casti Survasivel. 2000 francs en pont de la PPS per combattere quel projekt. Elsa sainte am becha propri responsables. A tot vern erper i de vos moment.
14: Us essen pitos stat, i ei con quei e bonos iniziativa. I han decidiu el cusel gron, alla PPS era la soletta, partite che era incontr. A con quei facendo nus sempre mai una mini campagna, con raps limitai, un proende da faccia che possibile.
6: Ertart wird Londer in la Koalition de las Partidas Giufnes, ka combatten pi drets de bujar kun sedes. Ja an duas jandas wen wujo, a per avan pocs dies an els lanciolur campagna.
15: Quei a sigir de fa kun quei ke quei veniu comunicau alti tart, se nus eran an elas elekziuns, jesht as dintan edi ke quetel ke nus a giuven se gim gide s'organisau alti spert, nus essen aktivs kun plakats, nus essen aktivs kun aktions de flyering, Nous essen de tonne fech aktivs alles medie sociales, nous können ja produziu bia material, und nous können leine budetir als Juvens.
6: Declaresche Andreu de Curtins di Juven Center, campagna la campagna pro. Ensemmel am punden Center, Verd Liberals, Verds a la Partida Socialdemokratica, 8.500 francs. Chi dat bitte de Pleraps, vegi erda far cui facch, ca las cassas de las partidas mamma segien frivites si curzu ainter las elecziuns. Da mena quai, in engagement plitost modest a fet start. An las partidas giufnes mancanto ina chanza?
15: Ja, in zwei buone chanzen mancantate, ca bolen prima campagna che nus figein, es ca ja detsch, als biasch vujeschen, das de vases duas jamnes, es in social media es nus schon fet aktivs, Und aus deines Tod.
6: Sche tot tange e in otra domanda. I da vos pleden chossa adentant la Population grischunga. La votazione is 27 September.

0: Las chasas maisen, con lor stil tradizional e la laina indigena, sono concentre sur los confins del Grischun ora. La Tarzisi Maisen S.A., ci fabbrice tante rotter con las chasas, celebrescia quest'anno il giubileo de 80 anni. La falegna Maria ci desuna de las più grandes de la Surselva, al sezza trun e vin manada la terza generazione de la famiglia Maisen. Ci es amidada spöl comenza meint, e quant bler de la filosofia originale, vignotza mo vivuda in l'interpresa. Lara Cacen.
1: Il on 1946 realizzesse Tarzisi Maisen siu gron siemi con fundà in acna interpresa trun, con ina restia, ina scrineria ed ina leneria. Sur il zons cresce l'interpresa e vegna dina pien conoscenta, tant'r auter per siu focus il lavur con len indigen ed energia regenerabla. La filosofia da Tarzisi Maisen era da produzir tot si local sco pusaivel, ed odo quai a ie la casa Maisen resultada, in stil de bagia con bia len en ina moda tradizionala. Per mantenir il stil della casa Maisen ha il fondatur fatto negins compromess, sco el beve declarau en in film de derter degli on 1992.
2: Fin vegna giau lesa l'ina casa da vus, tantan io stolta di grandes fanestre della fasada. Lui dice che lui è il faleo leuc. Lui sai buco alla casa, pli. Perché si fa in una casa di quel stile, fa in finestre grande, cioè la vaghi tutto. In si fa in via finestre, a presto in sto essere quella casa insieme, non si capisce.
1: Ed è un oz, il 2026, hanno le case spiars nuot a suo carattere, quel sbiadis da Tarzisi Maisen Gin. Gino ed Iso Maisen lavorano oz alla terza generazione all'interpresa. E compromis fanno io un oz bubogen di l'architect Gino Maisen.
3: Dato in punto che chi in clien venne di io, fai una casa di stric, di Maisen, che plaimi, e la dati di ragione, ci non dino nessun compromis. Quindi a scuola del video, in sa fai una estrema bia finestra, proprio come funziona. Qua ce ne vuoi da fare un po' con la statica delle case, e vedi questo è tenuto in zona dina.
1: C'è che d'antan venne vittir, hai nuove forme di bagia case. Casas con un stile più moderno con la medema filosofia, produzì tot sci local ed ecologic sco pusaivel. Egli aspect ecologic veva Tarzisi Maisen promuveu avant sia mort. El film de der Terre degli on 1992 vez in zel, leu in om de buna maina chantons, s'invia con un auto pin con un indrizzo solar sil tec.
2: Avon questa 4 ons, quando si decideu se comprai un automobil che va con su legno, la Stato, un gruppo di 2-3 da vendere il bureau a Cafricinas.
1: In auto electric, Anils Biadis, Iso e Gino Maisen è Ozeon. E l'energia solare gioca a Dino in più grande rolla. L'interpresa produce Oz il doble energia da quai chi trova efficiente. Il Biadi, Iso Maisen, declara:
4: il futuro mo se chi va venga una dura più bia energia al futuro, grade, per esempio, con plunaders che vanno con elettrici e tutto, degli auto, forse venire da il futuro che i trasporti, tutti gli auto deficienti, venire di con elettrici.
1: Il Dus Biadis vuole vinevon mantenere la filosofia del TAT, produzisci local ed ecologico scopusaivel. E quai è, se tutto va tano plan, cu els dus surprenden l'efficienta, se il fails de Tarzisi Maisen vanno in pensione.
0: Per ci c'è interesse da dare un sguardo a las culisses della Tarzisi Maisen S.A., da questa sonda al 19 settembre, un dì delle porte aperte. Che significa la creta oggi in dì in un mondo pieno di crisi e domande? Durante una discussione da podi a Punta Gigna, sono precise quelle domande nude trattate. E qua è di una combinazione di persone che non svezzo scesso vento. Lo vaist cattolico Joseph Maria Bonme ed il decan reformato Thomas Müller Weigel. Forse era una ragione che una buona centina è nuda il rondo a Punta Gigna a Tadlar. Tanta rela sedes era la nostra redattura Anna Caprez.
5: Trenter le sbundant 100 persone della discussione de podi, bot normal una pruma di un'età più attempata. però na bé, e sull'empora del rondo a Pontresina era una trentina de juvenils, ci sono niese ter l'er c'è c'è due capos delle due baselges in grigium, em de dir.
6: Also, noi stavamo in arrivo per via della firma, e per via della religion, ed è ciò a terce che si scalciosso per mettere in le persone insieme.
5: Ils juvenils e le juveniles dell'ultima classe de scuola de Pontresina sono di mene ernies un miel sun comand. C'è la creta significa per els qualciosa siant ben boter confirmant o confirmanda.
7: Also, ella non creio sa usce be a Jesus o a il cer Seigneur. Per esempio, ernia non quelle smorte mi ci tence trof aggiuto support tu man scu era del e nappe a Jesus.
5: Le due persone principali, ci deren giura er un punct d'attraktion per una seele plegna, lo vasch Joseph Maria Bonme e il decan Thomas Müller-Weigel. Els duas em respusa las domandas ce la lieta podia fer con un QR-code in forma anonima. Il discurs da bot un'ora e mezza è sto aviert e per parte er divertent. Propi domandas criticas non son per ogni desfattas in seele possibles füssen istedes. La creta e si svilup culir del tempes però restò il fil cotchen durant la saira. Il decan Thomas Müller-Weigel circumscriva quel müdement usche.
8: Der Glaube wird bewusster gelebt. Ich han den Eindruck gehabt, man hat nicht gross darüber geredet, als ich Kind gsi bin. Und jetzt wird darüber geredet, wieso machst du in der Kirche mit? Also der Wandel stelle ich vor allem darin fest, dass man es thematisiert.
5: Una simile risposta a Dolovast Joseph Maria Bonme alla domanda da warte il svilup della creta in müdement.
9: Weil wir Glaubende sind und wir wandeln uns. Also der Glaube ist etwas lebendig, ist kein Museum. Und deswegen Wandel bedeutet, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, immer mehr vertiefen, tiefere Einsichten gewinnen und uns selbst erneuern und dadurch beitragen, dass die Gesellschaft sich erneuert.
5: Fiducia, Sprenza ed Amour in una Sozietät, ci polarisesce wie più, tot quellas ingredienze seggen enche d'una potenziel. Per fer fronte alle numerose persone, ci sono sortides dalla baselgia, sai a quella cattolica, o la reformeda. Importante è tenere il decan da avere un buon accesso alla gioventù. E per savare c'è quella cerchia, detta con una simple metoda.
8: Die jungen Menschen fragen, schauen, kommt man in Kontakt? Und man kommt in Kontakt. Wir haben Religionsunterricht in Graubünden, wir haben immer noch relativ viele, die sich konfirmieren lassen oder Firmen. Die sagen einem schon, was sie wollen und was nicht. Und sie sind für Glauben und für echte, authentische Beziehungen sehr offen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, es ist für sie ein bisschen eine Gegenwelt zur TikTok-Welt, wo man gestylt muss, nur gut dastehen. Sie sind empfänglich für, dass wir anders noch erleben miteinander.
5: E präzise il cercere il dialog sei er una delle medicine ci funzionen so der Stritcha Ursula Müllemann ella ci singaja la baselgia cattolica samedien ersku catecheta.
10: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Kais quetsche dumme Düne. Wir sind scholar, sind weint, so manche dünne Länder wie. E bot min chefne is qui la chenzum chenus chenteinse. Quella fo, wenn mora e chainte ne vigne neint, chenteinse da cio, ce volessi da pi.
5: Avertes per respostes deren in situaz in sela, accesa sume ies cun differenz sentiments ed impressions.
11: Mi ne sto gere poch, che era fici interessante sentir, ma cosa dina che vo per essere sembra la compagnia e is un po' grefta di dicer per me.
12: Baselgi sche no tots, e che sche non sviluppain si svilupper la baselgia, e che forza sves de sviluppar la baselgia, ma nulla il contenu della creta.
13: In mince cas l'intisament, cioè la baselgi sind znus, e c'è cominciare tutto ter nus, a voler müder qualcosa, e n'aspetter tutto smüde.
5: Müdements, quels da rocque ad una. C'è fet personel, c'è la discussione da podi interreligiosa con partecipazione prominente, o finel mens gia, que verò mincina e mincina da risponder per se svessa.
14: Thank you.
0: No concludan il magazin dal mardi sair als 15 de settembre. L'ura mosse las 17:22. Produzente stat Samuel Sosai, redaktura de novitats Livia Caduff e moderatur Elias Tuzeos. Con dus clicks chatava del magazin er il right, rtr.ch es l'adresse. Non stai da mandar c'è a disposizione per vossa informazione compacta. Fin l'ura bella saira, e se restavi l'ander via, belcens faivet compagnia. Per ci resta mo pro no, oggi va libera la nuova stagione della National League de Hockey sul Glatsch. Non presentai il nuovo capitani ed attacciader del HCD. E vanno in per cifre e fact per lanciare al campionato svizzero. Intanto però, Pacific, musica, cose della vita eros ramai.

pages of unread. Now the story's in my head, all eyes to dream.

0: Mardi Saira, Water Live RTR, in 9 minutes, las 6.
1: RTR Sport.
0: Intanto la stagione delle donne da hockey sul ghiaccio ha già cominciato. Le HCD Ladies e le Ladies di Fribourg-Gottéron spartano la prima piazza da Vaduzius. Vai a Oz Liber, col Zomens. Questa sera a partire dalle 19.45 sarà una sera intensiva per fans di hockey. Tutte le 14 squadre della Liga Nazionale, Joven Oz, di Colasuras. Restiamo giusto per le date. E da questa stagione in novembre, dicembre e febbraio cominciata un'evna posta per la squadra nazionale. La stagione regolare dura fino al 1 di marzo e a partire dal 4 di marzo dai play-ins, due evne più tardi, quarti finali dei play-offs e dal più tardi, al 30 di avril, è il nuovo campione svizzero, concedente. E le cifre della stagione valgono la pena di tematizzare. Mince squadra in la National League giova durante la stagione regolare 52 sios, le smeldere 8 vengono ai playoffs. Tenor Swiss Hockey News, da in media 7.365 persone, ein del stadion, pro un jeder hockey in la National League. Quais da vola Germania, la seconda piazza europea si va per public live. Il più grande pubblico è SC Berna con in media 15.821 fans per partita. La National League è da volare NHL una delle più importanti leghe di hockey. In vista della vita scoiovata di hockey dai del resto in una delle ultime episodi del podcast Il Dus de Nus, il giovane romanzo David Barandun e Fabian Ritzmann del SCB raccontano de semis, sfides e secrets de cabina tot da accettare ossa sulla home page da rtr.ch.

0: Il di der RTL.
1: Hotz cun Arvinke Duf, ben veni. Ella vischnaunke der Schuol duai dann a vendigion der Schuola 2028-29 mai pli treis anstell der Tschun Schuolas. Serado essen las Schuolas daftana Tarasp, da vertonke quelles der Schuol senta d'Ardez restassen aviartas. Schuola Suprastonza Comunala informau ier sera ai indils motivs der Spernia Kuosts. L'autra è che in squente ne vendi il 2034 con circa un quart pi pauc scolares a scolars. Dalla sera d'informazione è segnù da vart dalla popolazione mai votums an contra quei intent. La gronda parte delle persone che nide sblessate degli accidenti con autocar da manevel da sus ha in uscio na casa ni che le stornen proxima main in Olanda. Siat vignane un tractades in spitals Schwitzers, aber è per quelles planisation ins schon il return. Il accidente capitaus djev de vergada, in bus con 41 persones a bord e cupitaus un cont in plazal, 1 persones en mortes. 4 persones eran mortes ils 26 duost di incendi a Tuseun e 6 ulteriures nides blessades. In quel connexo, una persona è una dina in arresto d'inquisizione, ad ella venne arrestata in arresto per 3 mainz, scuola procura pubblica del Grigiuna ordinau. In contra quella venne investigata per via d'ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. A push pai dati in nieftriep de l'uvs il Grigiun, quella gade il pushlaf. Tenore gli uffizi da caccia e si da fratone il geni vavel in nias cantun. Ciun da quels vivend ton in territori da confin. Ton da mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: Dappertutto in giocce comuns fusionation, e più botto più tardi era il tema fusion de scolas. Sul Maiser. Da spüer saira es quel tema ufficialmein cer sulla Maiser del Comune de Schuol, no mein giusta do diemonia i lura pleina. Schuol vol serar las scolas de las fracțiuns de Ftani Tarasp. Plans ci ciascuna in discussiuns alla radunanza comunala.
3: Tut per mans anna perché c'è la demografia, mossa su, c'è els ufans van in avò, las nascentes van in avò.
4: Es comuns perde lo scelo d'attractività e sarà difficile da trarre nuove famiglie in giardino se non sa più giù scuola.
2: Nostro tema qua sco prossimo, andiamo un po' musica. Musica romancia, liriche sanales, in and douce.

0: Un imni d'una chanzun. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Dispes a la ses, ut levet RTR. Las chasas de scola de Tarasp Eftan, de senir seradas a partir del 2028. La radunanza d'informaziun ci annulò er saira a la suprastanza comunale de scuol presentà ils plans. 300 persunas han partecipà a questa saira d'informaziun. Votums contra quest intent ha dat divers. Georg Luzzi, cu las impressions de la radunanza.
1: Una sala plan stecida, tot las opcias occupadas e blers a mo impe. La suprastanza comunale de scuola tu permanzi un tema emozional e quai cuort avant las elecciuns comunales. La presidenta comunale de scuola e Tazzanetti.
2: In questas discussions ne se spoia far tactica de elecciun quai non ha vilu la suprastanza e quai non es in nostra gir. Idea era in rispetto invers tots da poter orientare più svelte possibile.
1: Discorrì durante la sera di informazione per la ristrutturazione della scuola hanno letto anche con i membri della soprastanza comunale. Blair stort la voglia in tua posizione una di essi romedi castellani di scuola.
3: Ma se non perdere la scuola, questa sentì oggi più svolto, va a perdere la vita in comune, va a perdere veramente una parte sociale da mince comune. E se comunque perdono la loro attrattività, sarà difficile da trarre nuove famiglie in Engiadina se non sappiamo più la scuola.
1: In quella direzione va il Riet Fanzun da Tarasp, come membro della Fondazione Anna Florin, che promuove spazi d'abitare per indigenze.
4: L'idea di noi è che si prova a cercare nuove entrate per il comune, so che non si è neanche da sparniare. Noi abbiamo visto che la grande parte di questo problema è che fare più fermo c'è quelle abitazioni che mancano. E si prova a la possibilità prima più le famiglie di venire a stare qua, con cercare nuove prime abitazioni, però in seconda linea limitare le seconde abitazioni con un'imposta ci potesse precisamente aiutare a cercare nuove entrate per il comune.
1: Votums per fare questa base serare delle scuole in giunts. Ma le stesse Guido Parolini d'Eftan sostengono l'intento della soprastanza ora van tot causa le finanze.
5: Tutto per manzana perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, le scienze vanno in avò. Il scuola proscolare costa per un over sur 20.000 francs e la media del centun è 30.000 francs. Ma è un costo enorme, da mare di trarre misure e la via ci hanno è per me in ordine.
1: Diversi in sala hanno messo in domanda se la suprastanza comunale può insomma trarre una simile decisione senza domandare alla popolazione. C'è quasi a clara mancia incombenza ed obbligo della suprastanza comunale usce la presidenta e Tazzanetti. Da voi una sera plena emozioni potesse darci alla suprastanza comunale a rispondere a questa decisione?
2: Veramente viene decisa e viene presentata perché se non avesse deciso non l'avesse presentata. La suprastanza ha un'inefna sia se chiude e sarà sur il tema, ma è oggi non è solo avanti di due non è da celebrare, però la decisione è affrontata.
1: Tenor le reazioni della presenza in sala sto a far quinto con l'opposizione, in forma di un referendum o iniziativa. Questa ristrutturazione della scuola è prevista a partire dall'anno scuola 2028-2029.
0: Disillusione regneva di meno ieri la sala comunale della scuola e da quella disillusione discorre Florina Steiner, la mia scuola della scuola d'Aftan.
6: Disillusione sono per esempio le famiglie o per la popolazione tanti uffici della scuola che non possono avere posizione e non possono decidere per il loro futuro. Queste sono 7 persone che sono entrate in una decisione e pare mai già difficile.
7: Al puls del Grigion.

0: Questa sera è un'emissione di Nos Cors, qua per RTR con il cor del Grischun Central. Therese Sonder è la presidente di questo cor. E bezz del loro progetto da tenor è la differenza.
1: Cantastic promuove il cant, è giovane, moderno, un po' romantico, innovativo, interessante e da degna avert per buone idee e nuovi progetti.
0: E da punta era verta se da verz per creare un'emissione con chant da cor. Giusto le 6:30 qua pro RTR do divet vo da più da vart l'intent da questo cor da progetto sco ir chansuns ci plagen alles chantaduras e das chantadurs da Cantastic.
2: Una bella saira cum RTR.

Con Danger Zone da Kenny Loggins. E se sono da desdò passà. 24 passà. Las desdò, ora io torno. 24 passà las 6, per dire un po' più simple. Ciao a tutti, ciao a tutti. Bella sera, grazie a tutti per la compagnia. Al microfono è stato Elias Zuzeos e c'è live. Anzodina qua, domanda c'è. Le stesse ore, le stesse emittur. Sta bene.

allegra@cantastic.ch. Chella l'adressa de mail di Cor Cantastic. Mis nome Teres Sonder, ena inizianta ed in moment la presidenta di Cor de Project Cantastic. Da pruar da metter in peis il Cor Cantastic scuccia alza forma oz e per las treis iniziantes ed gli iniziant sto in a ciosa da ferma persuasion, da fitch grand plascher e da tot cor. Io sono un proprio fitch contenta da poter formare Cantastic ed esser con cantadores e cantadors in a parte da quel cor. Il cor data me la possibilità da cantar e cantar è una de mie passions.

Hallo, mein Name ist Amanda Thommen und ich kante an die Chor der Projekt Cantastic Sopran. Cantare un po' con tanta e con l'esce me con otters castians. Andate in sentimento di libertà e lasciam per un momento amblidar tutto. Un speciale cuore che un fans cantano, tutto ciò che in me fonza in di cor. Perché ci i cant è sincer, plein piacere e mi ricorda da mantenere nos semis. I mis già veis è dalla Bargeda, la canzone già veis d'un fans.

Mis nome Retta Simonetti, canta anticor cantastic, square anticor, ma sto stirva Monzalov. Cun aver passato 10 anni da mia infanzia, scusi d'antra a Zittel, già vei per me la canzone, l'orazione di una pellegrina, che è accoglieda con fitch bellas rigordiences. Buon divertimento.

0: Cantastic promuova il cant, è giovane, modern, in po' romantic, innovativ, interessant ed è degna avert per buone idee e nuovi progetti. Il nostro logo, Cantastic, canta te, vala quel forza per te. A ste piacere li cant, s'asner a prova la giugia sera, rischias da cantar canzoni in romantic, tu desch ni an otters lungats. Allora ist de precis quella persona ci Cantastic cercia. Asta ple marvelles. Tot las informaziuns din nos cor cattes sen nosa pagina d'internet sot www.cantastic.ch.
1: Mis cevesch musicale, trac mi vint, da incantanti.

Mis nome è Karin e digi vigess Gabriella Song di Cor Surawa. I canosca la canzon del film Vi im Himmel. La canzon scuera il film Am Fascination Fitch e gisch che il film mossa Cecen Cor e sia cuminanza sover per gronda importanza. Buon divertimento!

In mis nom è Claudio Dedual e stung a persons, i già veis la canzun, il fi di Balcan, cantò di corri om persons cunter, dirigia da Reto Capeder ed accompagnia si clavazzin da sia figlia Maria. A me plaica la canzun perché ce la ho in ritmica e melodia tot speciala. Ed ecco lì da cun regodencias fich pelas da cant. Angrazz fich!

Ia sun Judith Augustin e cant alt ant il cor da proget cantastic a Suenin. Ossa sentiz la canzun Viva la vida uriund da Coldplay, ci amplai fitg bagn. Surtot amplai la muntada simbolica del text. Bun divertiment!

0: Ciao insieme. Mis nom è Regula, io lavoro anche nella scolinia e noi cantain Blea e Fitzcucent canzungs.
1: Hallo insieme, mis nom è Melanie, io vedo un fan dus Matacinas e con ellas canta Fitzcucent e perché il vendregula dia, cernia e una canzung d'un fans.

Ciao insieme, io sono Nicola e te da Kunter e faccio un presidio con postiere antisursese. E ecco che ci sono lì cantando nella stanza da musica avanti un po' Maria. Allora Maria ci domandò se lei veniva una prova da cantasti, che la prova su mia e di mia figlia Pragì. E che tamo cool da cantasti, ci sono in una gruppo masdada e con sono lanciata in sevelo crea figlia Bungaint. E da che allora non sapeva più approfittare da che e non si approfittava della futura forse anche da che.

Concert sotto il titolo Sprinzlem o lì its endes e 12 dicembre 2026 a Savognin. Nos tots ens legrain fitch sen quels dus days. Per nos auditori en moment da quietezza, plein emoziuns e recreazion per il tempo avant Nadal. Reservegio oggi il datum e becham blide da far vos ticket sur Eventfrog. Bel, ci vets piglia che l'ora pede da tatlar l'emissiun nos cors sen RTR e duscheia podien prender a conoscer cantadores e cantadors di corda project Cantastic. Nos speranci nos giaveis musicals vegem plagia era vus otters. An grazia ad RTR per la invitazion da poder far part all'emissiun nos cors. Gli è proprio sto Cantastic.

0: Matí dal RTL.
1: Oz cun Arvin Cadouf, benveni. Ella vischnaunca da scuol duai dana vendigion da scola 2028-29 mai pli trais in stel de tschun scolas. Serado essen las scolas da Ftana Tarasp, da fartonca quellas da scuol senta d'ardez restassen aviartas. Scola Suprastonza Comunale ha informau ier sera ai indils motivs da spargna cuosts. L'autra è quinsquenta novendil 2034 con circa in quart pipauc scolaras a scolars. Dalla sera d'informazione è segnù da vart dalla popolazione mai votums incontra quei intent. La gronda part dalla persones che nides blessadas degli accident con autocar da manaivel da susch ein uscio na casa ni quelles tornen proxima main in Holanda. Siat vignan un tractadas in spitals svizzers, aber è per quelles planisation ins schon il retorn. Gli accident è capitaus djev de vergada in bus con 41 persones a bord e cupitaus in cont in plazal, 1 persones ein mortas. 4 persones eran mortas ils 26 d'uost di incendi a Tuseun e 6 ulteriures nides blessadas. In quei connexe, una persona è una dena in arrest d'inquisizion, ad ella venne arrestata in arrest per 3 Mainz, scuola procura pubblica del Grigiuna ordinau. Incontra quella venne investigau per via d'ammazzament per negligenza e blessura corporale per negligenza. A push pa è dati in nieftriep de l'uvs il Grigiun, quella ga del pushlaf. Tenore gli uffizi da caccia e si da fratone il geni vavel in nies cantun. Ciun da quels vivend in ton in territori da confin. Ton da mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: La saira da RTL.
2: Scovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Zimperwelt, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivere a scolavit.

schicca la radio meina tras l'istorgia da musica. Schicchen zuns diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpetua d'arte. RTL. Perché la musica è da casa.

mond, sün mar stüria sche profond, quaim fa pelli alina. Vara mariner, uschea sonne d'una stad, par schwaze tot quai cena fat, e na d'una vispel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scome stat. Malaua spütz ils fümms und sechs, il cieles blau ma zu sti stess. Meis bösti diese sche welschko en u fara lunga sederce, am vegn il respet o isa tema. Esso ni mare nerto a da parsai e craice piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set ons sur mar, üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglù non esu ci bisco qua, par quai su ne tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in marinerto, a tapar mai, se vulci vegna, vai, usciglio stonga quia. Navis il monte, zumpa strull, mo bai.

Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione, l'instrumentala, sin rtr.ch/radio.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fa dudir el passà in silenzi da che tuot tuarnanir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren su casu steiles d'or, che ma astu da batter usche ferm, o mescor.

senza fuoco, d'Arnold Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?